0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Matteo.
1: No, Music!
2: Radio Vicenza.
3: Top. Obetox. Il meglio del meglio.

0: Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, buongiorno e benvenuti, 257esimo giorno dell'anno. Per arrivare alla fine di questo 2026 mancano 108 giorni, noi invece apriamo anche oggi assieme la nostra giornata.

0: La notizia legata a questa data ci porta al 14 settembre del 1978, quando usciva il primo episodio della serie TV Mork e Mindy. Nano Nano, ve lo ricordate, salutava così il protagonista alieno della serie, impersonato da un giovanissimo Robin Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da qui.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Materno di Colonia e San Crescenzo di Roma, oltre all'esaltazione della Santa Croce. Vediamo quello che è capitato negli anni il 14 di settembre. Partiamo dal 1224, quando Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul Monte della Verna. 1886 viene brevettato il nastro della macchina da scrivere. 1901 Theodore Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti. 1953 Nikita Khrushchev è eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. 1964 apre il terzo ciclo del Concilio Vaticano II. 2015 viene captata la prima onda gravitazionale.

E per quanto riguarda i compleanni VIP, oggi facciamo tanti auguri al grande architetto Renzo Piano, nato a Genova nel 1937.

notizia legata a questa data ci porta al 14 settembre del 1978, quando usciva il primo episodio della serie TV Mork e Mindy. Nano Nano, ve lo ricordate, salutava così il protagonista alieno della serie, impersonato da un giovanissimo Robin Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da qui. I could

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana guardando al tempo dei prossimi giorni su città e provincia. Lunedì ancora con condizioni nel complesso buone. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, qualche nube più estesa nelle prime ore e poi ampie schiarite. Temperature in aumento, minime generalmente tra 16 e 19 gradi, mentre le massime potranno raggiungere localmente i 27-28 gradi. Guardando però un po' più avanti, attenzione alla tendenza da mercoledì. Le previsioni indicano un progressivo aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, con possibilità anche di rovesci e temporali. È ancora una previsione a distanza, quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il cambio di scenario comincia a delinearsi. Per ora è tutto, buona settimana da Radio Vicenza e naturalmente continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: 10 di settembre negli Stati Uniti oggi si celebra una ricorrenza, una tradizione particolare, il giorno dello scambio tra il capo e l'impiegato, la giornata in cui scambiarsi di ruolo con il proprio capo. Attenzione però, se gli lasciate la vostra scrivania rischiate che lui lavori meglio di voi, ma se voi prendete la sua potrebbe essere più complicato. Vabbè, è una ricorrenza che non conoscevo, è molto particolare. E siamo in saluti, buona giornata, buon lunedì a tutti, vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo-Roncade in direzione Trieste. Si raccomanda particolare attenzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Veramente una bella novità con cui apriamo la nostra giornata e la settimana. Olivia Rodrigo, il nuovo singolo, la Stupid Song. Sono le 7:06, buongiorno, bentrovati su Radio Vicenza da parte di Marco Picchio. Allora, primo caffè della giornata, come dicevo, è della settimana, perché è lunedì, quindi un po' dura ripartire, ma con, diciamo, temperature più umane, che è molto importante, ancora comunque delle belle giornate. Dai, si può tranquillamente affrontare una bella settimana di settembre. Quindi se ancora state, magari, non so, sonnecchiando, vi state rigirando ancora nel letto, vi lascio tranquilli. Sappiate che nelle prossime due ore avrete tante informazioni riguardanti il nostro territorio. Potrete anche tranquillamente contattarci con WhatsApp, quindi vi do il numero 371 1200 116, e non mancherà la musica. Infatti si riparte subito.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: C'era J-Ax nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno, 7:15 praticamente, e spero che già siate pronti per affrontare la nuova giornata, anche quelli che vanno a scuola, perché adesso ci mettiamo pure quelli che vanno a scuola, no? Partiamo da questa prima notizia. Ai ferrovieri a Vicenza un pensionato, non è una bella notizia, tanto per cominciare, un pensionato di 82 anni è stato aggredito mentre passeggiava con il cane al parco Retrone. L'uomo è stato colpito al volto con alcuni pugni, riportando fratture che hanno richiesto un intervento chirurgico addirittura. L'aggressione è avvenuta sabato sera nell'area dedicata ai cani. Ora sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia provocato l'episodio e individuare il responsabile. Una vicenda che ha destato particolare preoccupazione nel quartiere, anche per la violenza dell'aggressione. Il Parco Retrone è uno dei principali spazi verdi della zona dei ferrovieri.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore.

0: Ed Sheeran con Camera alle 7.22, facciamo pausa e torniamo subito.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: C'era Arisa con Cuore alle 7:27 su Radio Vicenza. Allora, abbiamo bisogno di qualche informazione positiva, no, per la giornata di oggi, qualcosa che ci tiri su, che ci dia anche una spinta per iniziare la giornata e la settimana, soprattutto lavorativa, scolastica e così via. E allora fra poco arriva il nostro oroscopo, che magari potrebbe lasciarci qualche input positivo. Tempo 3 minuti, tempo una canzone.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

0: Tame Impala con Dracula alle 7.35. Buongiorno Vicenza, allora come va? Avete già aperto gli occhietti? Ma spero di sì, pronti per affrontare una nuova giornata insieme a noi. E la notizia arriva da Rubio. Quest'anno a Rubio salta la tradizionale sagra del sedano, una manifestazione storica del paese. Il motivo è soprattutto la mancanza di volontari e le difficoltà burocratiche sempre maggiori nell'organizzazione. Resta comunque la tradizionale mostra del sedano con le relative premiazioni, ma non c'è la sagra, ecco. Gli organizzatori lanciano però un appello soprattutto ai giovani per favorire il ricambio generazionale, una tradizione che quest'anno rallenta quindi, ma che non vuole sparire, perché anche una sagra alla fine vive soprattutto grazie a chi decide di rimboccarsi le maniche. Anzi, le sagre soprattutto e manifestazioni di questo tipo vivono moltissimo di volontariato, no? lo sappiamo tutti, ma se mancano i volontari purtroppo qualche volta succedono cose come questa.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Di Bausa con Lose Myself qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora siamo arrivati alle 7.42.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana guardando al tempo dei prossimi giorni su città e provincia. Lunedì ancora con condizioni nel complesso buone. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, qualche nube più estesa nelle prime ore e poi ampie schiarite. Temperature in aumento, minime generalmente tra 16 e 19 gradi, mentre le massime potranno raggiungere localmente i 27-28 gradi. Guardando però un po' più avanti, attenzione alla tendenza da mercoledì. Le previsioni indicano un progressivo aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, con possibilità anche di rovesci e temporali. È ancora una previsione a distanza, quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il cambio di scenario comincia a delinearsi. Per ora è tutto, buona settimana da Radio Vicenza e naturalmente continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia, attenzione a un mezzo in pane tra Spine e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione di Milano. In direzione opposta, quindi verso Venezia, sulla stessa A4 si transita su scambio di carreggiata con possibili rallentamenti tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e Meulo Roncade. Per lavori ci sono poi code nel Veronese sulla statale 434 Transpolesana, dove si viaggia su sede stradale ridotta tra Vallese e Zevio in direzione della tangenziale sud di Verona. Ancora sulla statale Transpolesana si lavora con riduzione della carreggiata anche tra Crocetta e Fratta Polesine e Pincara nei due sensi di marcia. Concludiamo segnalando lavori notturni in programma per oggi sulla 13 Bologna-Padova. Dalle 21 alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Boara e Monselice verso Padova. Lavori anche sulla carreggiata opposta nella fascia oraria 22-6. Sarà chiuso il tratto tra il Bivio per la A4 Milano-Venezia e Padova zona industriale verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: guarda, io ti dico che questa, secondo me, per il mio gusto, è una delle canzoni più belle uscite quest'estate. Francesco Gabbani con la sua Summer Funk alle 7.50 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora. E, sentite questa. Nel Vicentino in un solo anno sono stati consumati quasi 140 ettari di suolo, cioè l'equivalente di circa 195 campi di calcio. Solamente 18 ettari sono invece stati recuperati. Il dato arriva dal rapporto ISPRA sul consumo di suolo, che fotografa una trasformazione del territorio ancora molto intensa. Anche Vicenza città supera oramai il 32% di superficie consumata tra edifici, strade e anche altre aree artificiali. Un fenomeno che riguarda soprattutto nuove costruzioni e infrastrutture, mentre il recupero delle aree già urbanizzate procede più lentamente. Insomma, nel Vicentino ogni anno spariscono veramente, possiamo dirlo, interi pezzi di territorio.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Ma che bella voce, soprattutto Sienna Spyro con Material Love alle 7.58. Allora, chiudiamo la prima ora di questa mattina di Buongiorno Vicenza e la chiudiamo con chiaramente il disco Remember, quindi un salto nel passato alla fine degli anni 80, più o meno la fine, era il 1987 quando usciva questo, a quei tempi era un 45 giri oltretutto, di Carole Love, non so se ve la ricordate, Sela Watt.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
8: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
7: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si procede in coda tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la A27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo-Roncade in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Well, il vero sull'R, Roy Paci, il sole alle 8-9 minuti, beh, quello che tutti quanti vogliamo, cioè quel sole giusto di settembre, chiaramente senza i 40 gradi, che devo dire, insomma, fa molto piacere, anche l'ottobrata, no? Andando ancora un po' più avanti, no? L'ottobre con il sole è un mese veramente fantastico. Poi staremo a vedere su come si svolgerà, come si dipanerà questo autunno. Ci sarà un autunno? Oppure avremo un inverno freddissimo? Cioè, poi c'è questa incognita del Niño, no? Che sembra potentissimo quest'anno, quindi chissà che cosa ci capiterà. Vabbè, dai, non ci pensiamo, adesso pensiamo invece alla prossima ora da vivere insieme con tanta musica e tante notizie. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi. Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Calvin Harris con Sly dalle 8.17 su Radio Vicenza. Buongiorno, allora sentite qua, questa notizia arriva da Magrè di Schio, dove un 32enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. L'episodio sarebbe avvenuto davanti a un asilo nido, quindi molto grave, dove il giovane si sarebbe spogliato. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione e lo hanno fermato. Ora dovrà rispondere dell'accusa davanti all'autorità giudiziaria. Un episodio che ha inevitabilmente destato preoccupazione nella zona, vista la vicinanza con la struttura frequentata dai bambini. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto è accaduto.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

Merck & Clement con Giovanotti, abbiamo riascoltato Oceanica alle 8.27, buongiorno su Radio Vicenza. Dunque, siamo a Valli del Pasubio, sul monte Baffelan, grave incidente durante un'arrampicata. Una scalatrice di 55 anni è precipitata per circa 20 metri sull'ultimo tiro del pilastro Soldà. Dopo la caduta è rimasta incastrata testa in giù sulla parete, rendendo particolarmente delicato il recupero. È intervenuto l'elisoccorso che ha recuperato la donna con il viaricello e l'ha trasportata in rianimazione al San Bortolo di Vicenza. Il Baffelan, nelle piccole Dolomiti, è una delle pareti più conosciute e frequentate dagli alpinisti vicentini. Per la 55enne ora la priorità resta quella di superare le conseguenze della grave caduta. Quindi speriamo vada tutto bene.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly Giuli, questa domenica ci voleva una canzone così dolce, così romantica, possiamo dirlo, nella nostra mattinata, no? Che ci accompagna anche un po', ma qualcuno forse anche con un magone, no? Perché sai, quando senti queste belle parole d'amore ti tornano in mente anche dei pensieri, dei bei ricordi, anche un po' tristi qualche volta, e ci accompagna al lavoro o dunque stiamo andando. 371 1200 116, questo è Buongiorno Vicenza. Se volete comunicare con noi c'è WhatsApp, il numero ve l'ho appena dato.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Bebe Rexha con Sad Girls alle 8.41, questa è Radio Vicenza. Allora, altra notizia: a Rosà è stato segnalato un caso di dengue in un residente rientrato recentemente da una zona interessata da un focolaio. Il paziente è in buone condizioni, si trova a casa. La diagnosi è arrivata grazie al medico di famiglia che ha richiesto gli esami dopo aver considerato sintomi e viaggio recente. La ULS 7 Pedemontana quindi ha attivato una disinfestazione straordinaria contro le zanzare. Gli interventi sono stati estesi anche alle aree private nel raggio di 200 metri da via Giuseppe Verdi. Si tratta con ogni probabilità di un caso importato, ma l'obiettivo è evitare la possibile diffusione del virus.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Lost, come ci siamo arrivati alle 8:47? Ci siamo arrivati bene, tranquilli, belli, freschi, insomma, due ore quasi passate e tutto va bene. Due ore e due caffè, tra l'altro, ma non ho ancora fatto la mia colazione, quindi adesso vedrò un attimo, appena finita la trasmissione alle 9, mi fiondo al bar a mangiare qualche cosa. Voi avete già mangiato? Avete già aperto la giornata tranquillamente, insomma, fatto colazione anche al bar? Siete già pronti, operativi per questo lunedì 14 settembre? Fatemelo sapere al 371 1200 116 con WhatsApp.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Le 8.54 anche Maroon 5 con All Night qua su Radio Vicenza. Siamo arrivati quasi alla fine, ragazzi, e adesso veramente vi consegno alla vostra giornata, ognuno la sua, chiaramente ognuno il suo percorso. Abbiamo tempo per due canzoni ancora, una sarà chiaramente il nostro fantastico disco Remember.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza, Radio Vicenza.

0: right.
1: Every time that I close my eyes, it takes me back, takes me back.
0: Robbie Schulz, Old Friend, 8:57. Allora, ultima notizia velocissima: sull'altopiano sta crescendo il fenomeno dei porcini raccolti illegalmente e poi venduti sui social, tipo su Facebook magari. Il prezzo può arrivare a 30 euro al chilo, trasformando la ricerca dei funghi in un vero e proprio piccolo mercato clandestino. La stagione è partita con qualche difficoltà, sta ora regalando una buona quantità di funghi, di porcini, ma la raccolta fuori dalle regole rischia di danneggiare sia il bosco sia la collettività. Il consigliere Diego Rigoni chiede quindi maggiore attenzione e controlli su questo fenomeno che sta esplodendo proprio in questo periodo. E noi siamo in chiusura, buoni porcini però, cioè chiaramente non sul mercato clandestino, ci mancherebbe altro. Chiudiamo, io torno con voi domattina a partire dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, si chiude con il nostro disco Remember, affidato a questo giro a Sweetbox, e la canzone che riascoltiamo è Everything's Gonna Be Alright.
2: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson, primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20:45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre e tra il Terraglio e il bivio per la 27. Traffico rallentato in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Attenzione sulla 4 Venezia Trieste, qui viene segnalato un veicolo fermo alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Basta. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai.
3: A settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto.

0: piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social, winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana guardando al tempo dei prossimi giorni su città e provincia. Lunedì ancora con condizioni nel complesso buone. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, qualche nube più estesa nelle prime ore e poi ampie schiarite. Temperature in aumento, minime generalmente tra 16 e 19 gradi, mentre le massime potranno raggiungere localmente i 27-28 gradi. Guardando però un po' più avanti, attenzione alla tendenza da mercoledì. Le previsioni indicano un progressivo aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, con possibilità anche di rovesci e temporali. È ancora una previsione a distanza, quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il cambio di scenario comincia a delinearsi. Per ora è tutto, buona settimana da Radio Vicenza e naturalmente continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico rallentato sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est verso Milano. Code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra le uscite di Occhiobello e Altedo per chi viaggia in direzione di Bologna. Attenzione ai lavori notturni in programma per oggi sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Boara e Monselice verso Padova. Lavori anche in direzione di Bologna nella fascia oraria 22-6, chiuso il tratto tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Padova zona industriale. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana verso Trieste. Proseguendo poi per lavori e per traffico ci sono code tra Terraglio e il bivio per la Venezia Belluno in quest'ultima direzione. Infine segnaliamo vento forte proprio sulla 27 Venezia Belluno che sta causando rallentamti tra Conegliano e Vittorio Veneto nelle due direzioni. Invitiamo dunque alla prudenza. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Then what's what I feel I deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico in diminuzione sui percorsi del Nord-Est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 presente un cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. In corso lavori anche sulla A4 Brescia-Padova tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in direzione Bologna, sarà possibile uscire a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Quanto è piccola

0: vita.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Parte così una nuova settimana, una nuova mattinata che ci vede protagonisti, ragazzi. Benvenuti, fanciulli cari, con me, con Valentina La Rocca, pronta come sempre ad accompagnarvi giorno dopo giorno, mattinata dopo mattinata, con tante curiosità, ma soprattutto con la nostra bella musica. E allora, bene o male, si è tornati alla normalità. Gli studenti sono tornati a scuola anche la scorsa settimana, e quindi buongiorno, le vostre faccende fatele con noi di sottofondo, perché questa mattinata la iniziamo così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
4: Al posto della

sono, ci sono, mi stavo ascoltando questi pezzi, la nostra bella musica, quella di Radio Vicenza che vi ha accompagnato in tutta questa estate con curiosità, con notizie e con sempre la nostra redazione che saluto ovviamente, che sarà protagonista anche in questo nostro lunedì. Viabilità e meteo sempre in primo piano e poi ovviamente anche tutte le ultime notizie. Noi si sta insieme sino alle ore 13 con il nostro Tutti in Centro, con tante chiacchiere, con tante curiosità e con i vostri saluti al 371 1200 116. Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Ed estate, anche un ampio giardino per parlare.

osteria@roma.com. Telefono 377 511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sapevate voi che il mese di settembre, quello dei cambiamenti, è il vero capodanno emotivo? Noi oggi, fra un successo e l'altro, partiamo proprio da questa curiosità.
1: Tutti in centro!

0: si suonano solo grandi successi, e quindi alzate il volume, miei cari, perché è solo l'inizio di questo nostro lunedì insieme. Ed eccoci qua un po' a parlare anche del mese di settembre. A quanto pare c'è un effetto psicologico, c'è il Fresh Start Effect, che è l'effetto del nuovo inizio. Il cervello tende infatti a dividere il tempo in capitoli e il rientro dalle vacanze funge da perfetto divisorio mentale per archiviare le vecchie abitudini e ripartire da zero. E poi una sorta di nuovi propositi o cose nuove da fare, quelle che facciamo solitamente, che ne so, a fine dicembre, inizio gennaio, ecco, si fanno anche nel mese di settembre, perché effettivamente ci sono alcune curiosità su questo effetto reset che agisce sui nostri diversi ambiti: lavoro, amore, scuola, eccetera eccetera. Quindi ne parliamo fra pochissimo di tutti quei progetti e di tutte quelle cose che secondo gli psicologi bisogna fare in questo mese.
1: Tutti in centro!

0: Il messaggio di Stefano che dice: meno male che c'è la vostra musica, ci siamo noi, una costante, perché a quanto pare, secondo appunto la scienza, secondo gli psicologi, sociologi, il mese di settembre è il vero capodanno emotivo. E allora c'è l'effetto quaderno pulito, perché sin da bambini la nostra mente associa settembre all'acquisto di nuovi diari e astucci. Da adulti questo condizionamento sociale si traduce in una forte spinta a cambiare lavoro, aggiornare il nostro curriculum o comunque chiedere un aumento, cercare di migliorare la nostra posizione lavorativa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie di oggi, lunedì 14 settembre, a cura di Martino Montagna. Grave incidente ieri sul Monte Baffelan a Valli del Pasubio. Un alpinista è precipitata per una ventina di metri durante l'ultimo tiro del pilastro soldà, rimanendo incastrata a testa in giù. Recuperata con il verricello dal soccorso alpino, era cosciente ma in gravi condizioni. Dopo essere stata stabilizzata alla rifugio Campo Grosso, è stata trasportata all'ospedale di Vicenza. I carabinieri di Vicenza hanno intensificato i controlli contro lo spaccio nello scorso weekend. Arrestato in flagranza un 32enne residente in città, trovato con 49 grammi di hashish. La perquisizione nell'abitazione ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana, due piantine di cannabis, bilancini e materiale per il confezionamento. Inaugurati il campanile della chiesa di San Giuliano di Vicenza e l'antico meccanismo dell'orologio ottocentesco ritrovato durante i lavori del restauro. L'intervento, costato 310.000 euro, ha permesso di consolidare e mettere in sicurezza il campanile, alto 36 metri, e di riattivare le campane. Per il sindaco Possamai è un suono che scandisce il tempo comune e richiama il valore della comunità. Difterite Luzzaotto Berica offre la vaccinazione gratuita ad accesso libero per bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2024 che non sono vaccinati o non hanno completato il ciclo con meno di 3 dosi. Le famiglie possono rivolgersi senza convocazione alla sede vaccinale più vicina, verificandone prima giorni e orari. Torna a Vicenza Prospettive Musicali, la rassegna della Società del Quartetto, che dal 19 settembre propone 4 concerti pomeridiani in luoghi suggestivi della città. Dal Rinascimento al Barocco, dal Romanticismo alla musica corale contemporanea, con protagonisti giovani musicisti e interpreti del territorio. Appuntamento il sabato alle 16:30 e alle 18:30 con ingresso a 5 euro. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Prudenza poi per un veicolo in panne sul passante di Mestre tra Spinea e Bivio Tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
3: Che mattinata, che successi. Certo, è Radio Vicenza quella che state ascoltando in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale. Dalla nostra app ci sono un sacco di modi, miei cari. Raggiungeteci al nostro WhatsApp, come già hanno fatto in tanti, al 371 1200 116. E poi c'è la nostra pagina Facebook. Mettete tutti i vostri like.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Questo mi piace tanto. Effettivamente molti di voi hanno proprio pensato in questa estate 2026 di cambiare lavoro e di farlo magari proprio nel mese di settembre, momento in cui ci sono anche i picchi di candidature, perché settembre porta uno dei picchi annuali di iscrizione ai corsi di formazione e ricerche di lavoro. Le persone tornano infatti in ufficio con lo sguardo fresco dell'estate e tollerano meno le vecchie insoddisfazioni e quindi si aggiornano magari con nuovi corsi, si aggiornano magari con delle cose nuove proprio per approcciarsi poi ad un nuovo lavoro.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico rallentato sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est verso Milano. Code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra le uscite di Occhiobello e Altedo per chi viaggia in direzione di Bologna. Attenzione ai lavori notturni in programma per oggi sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Boara e Monselice verso Padova. Lavori anche in direzione di Bologna nella fascia oraria 22-6, chiuso il tratto tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Padova zona industriale. Sulla tangenziale di Mestre rallentamenti per traffico intenso tra la rotatoria Miranese e Castellana verso Trieste. Proseguendo poi per lavori e per traffico ci sono code tra Terraglio e il bivio per la Venezia Belluno in quest'ultima direzione. Infine segnaliamo vento forte proprio sulla 27 Venezia Belluno che sta causando rallentamti tra Conegliano e Vittorio Veneto nelle due direzioni. Invitiamo dunque alla prudenza. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Così fra un successo e l'altro noi si sta parlando di questo mese di settembre che coinvolge molti di voi come argomento, perché effettivamente state cercando qualcosina di nuovo. Il mese di settembre, come si diceva all'inizio, un po' il capodanno estivo, il capodanno emotivo, proprio perché si vuol cambiare la propria vita, a differenza di gennaio in cui si tende a formulare propositi un po' così anche un po' campati in aria. Le decisioni lavorative prese a settembre sono più realistiche e soprattutto anche orientate all'azione immediata, e in questo vi rispecchiate. Aspetta che saluto Paolo, Giovanni, Francesca, Matteo, che hanno detto un po' succo succo questo la loro in un messaggio.
4: Tutti in centro.

0: ascoltarci non solo con un messaggio ma anche con tanti bei audio. State passando il vostro lunedì con noi di sottofondo e questo mi fa un sacco piacere. Poi vedo che l'argomento interessa parecchio, perché settembre è un po' il mese del cambiamento, c'è anche il reset del sonno e i ritmi cardiaci, perché dopo l'anarchia di orari estivi un po' scombussolata, settembre praticamente costringe a resettare l'orologio biologico, il graduale accorciamento delle giornate. Avete visto quanto si sono accorciate, mamma mia. Stimola infatti una diversa produzione di melatonina, causando spesso quella tipica sensazione di stanchezza nota come post vacanze oppure sindrome da rientro.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana guardando al tempo dei prossimi giorni su città e provincia. Lunedì ancora con condizioni nel complesso buone. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, qualche nube più estesa nelle prime ore e poi ampie schiarite. Temperature in aumento, minime generalmente tra 16 e 19 gradi, mentre le massime potranno raggiungere localmente i 27-28 gradi. Guardando però un po' più avanti, attenzione alla tendenza da mercoledì. Le previsioni indicano un progressivo aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, con possibilità anche di rovesci e temporali. È ancora una previsione a distanza, quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il cambio di scenario comincia a delinearsi. Per ora è tutto, buona settimana da Radio Vicenza e naturalmente continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Odio che

0: successo, insuccesso, il nostro lunedì sta passando. Ancora benvenuti con me, con la Vale, oggi a parlare del mese di settembre, che vede, ragazzi, anche un boom di iscrizioni in palestra, perché comunque d'estate un po' ingrassi, a dir la verità, perché vai più fuori a cena e quindi magari mangi un po' di più, fai più aperitivi. Io l'ho visto dalla cinta dei pantaloni, sì che col chiletto l'ho preso. E quindi insieme a gennaio il mese di settembre infatti registra il picco di nuovi abbonamenti in palestra e di iscrizioni ai centri sportivi, legate alla voglia magari di liberarsi proprio del quel carico tossico estivo e di quel chiletto in più.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Eccoci insieme anche con questo appuntamento flash da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 14 settembre, a cura di Martino Montagna. Violento episodio sabato sera ai Ferrovieri a Vicenza. Un 82enne è stato aggredito nell'area cani del parco Retrone dopo un futile equivoco legato agli animali. L'uomo è stato colpito con pugni al volto e ha riportato la frattura di zigomo, naso e orbita. Dovrà essere operato al San Bortolo. Sull'episodio indagano i carabinieri che cercano di identificare l'aggressore. A Schio, nella frazione di Magre, un 32enne di nazionalità bangladese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe spogliato davanti ad un asilo nido. L'intervento dei militari ha portato all'arresto. Sono ora in corso gli accertamenti sull'episodio. Tragedia sul Civetta nel Bellunese. Un escursionista della Repubblica Ceca di 43 anni è morto dopo essere scivolato in un canale sotto il rifugio Koldai. L'allarme è scattato nella notte quando gli amici non lo hanno visto rientrare dopo essere uscito per scattare alcune foto alle stelle. Il corpo è stato individuato dai soccorritori a circa 2000 metri di quota. Oltre 225 kg di rifiuti raccolti a Vicenza e provincia grazie a Insieme a te per l'ambiente, l'iniziativa di McDonald's contro l'abbandono dei rifiuti. 6 giornate, 271 volontari e 35 sacchi raccolti tra aree verdi, parchi e spazi pubblici. Coinvolti dipendenti, giovani dei summer camp e associazioni locali per rendere più pulito e decoroso il territorio. Dopo una primavera e un'estate di grandi cambiamenti, TEDx Vicenza riparte con una nuova stagione e tante novità. Si comincia il 16 settembre a Palazzo Cordellina con Bruno Giussani e il suo nuovo libro sull'intelligenza artificiale. Poi 3 ottobre torna TEDx Vicenza Adventure e il 14 novembre arriva TEDx Vicenza Women. Si conclude qui anche questo appuntamento. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Prudenza poi per un veicolo in panne sul passante di Mestre tra Spinea e Bivio Tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.
3: Che mattinata, che sound, soprattutto siamo di già nella nostra ultima ora. Quello che state ascoltando è il Tutti in Centro di Radio Vicenza, con me, con la Vale, fino alle 13.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Dai miei cari, che siamo di già nella nostra parte finale, ma vedi un po' come è passato veloce il tempo e devo fare davvero tantissimi saluti perché avete detto la vostra al nostro WhatsApp. E quindi saluto Giovanni, saluto Emanuela, saluto Marica che ci fa un sacco di bei complimenti. Lei spesso e volentieri a settembre ha cambiato lavoro. Poi c'è uno che si lamenta invece del mese di settembre: no, perché torno a scuola. Ed è Marco. Effettivamente, insomma, c'è un nuovo anno che inizia. Miei cari, il mese di settembre visto anche in amore, ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vicenza.
16: Hit. Music. Now.
17: Ai, c'è una nota un po' dolente per quanto riguarda l'amor, il mese del dentro o fuori. Gli avvocati matrimonialisti e i terapisti di coppia infatti registrano un'impennata di consultazioni proprio in questo mese di settembre. L'estate costringe le coppie a trascorrere molto più tempo insieme senza le distrazioni della routine quotidiana e lavorativa. Per le coppie in crisi questo porta al pettine nodi che a settembre si trasformano in separazioni o decisioni drastiche.

0: os olhos de quem não conhece. Olha pra minha boca, boca. Não ligue pros outros, vem pra cá. Quero ter a troca, troca.
1: Che mattinata, che sound qui a Radio Vicenza. I nostri ultimi successi ce li ascoltiamo fra pochissimo. Però noi andiamo a chiudere anche questo argomento dedicato proprio al mese di settembre, con l'effetto Summer Crash. Molte relazioni nate sotto l'ombrellone affrontano la prova del 9. Quando la dopamina della novità estiva cala e si torna alla vita di tutti i giorni, le storie estive o si consolidano, trasformandosi magari in relazioni vere e proprie, oppure svaniscono nel giro delle prime due settimane del mese. Di contro, però, i single, il ritorno alla routine, le riprese dell'aperitivo post lavoro e la frequentazione di nuovi corsi riattivano in modo esponenziale le loro occasioni di fare nuovi incontri rispetto ai ritmi dispersivi delle vacanze. Quindi, da una parte, le coppie si separano, i single invece ne approfittano.
2: Tutti in centro!

0: siamo arrivati alla fine anche di questo nostro Tutti in Centro, di questo nostro lunedì, ma mica ci si ferma qui, cioè sì, noi, io sì, però la musica ovviamente va avanti. Ci si sente domani mattina alle 10, vi aspetto, ciao!
1: Tutti in Centro!

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Alialiper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna in questo lunedì 14 settembre da Vicenza e provincia. Paura questa mattina a Montebello Vicentino, dove poco dopo le 8 un'auto si è scontrata con una bicicletta. Il ciclista è rimasto incastrato sotto la vettura. I vigili del fuoco di Arzignano hanno sollevato il mezzo e lo hanno liberato, affidandolo al 118. Dinamica e cause sono ora al vaglio della polizia locale. Una densa colonna di fumo si è alzata questa mattina poco prima delle 8 a Veggiano. Sono stati interessati gli esterni di un ristorante al momento chiuso. Sul posto 7 squadre dei vigili del fuoco con relativi mezzi provenienti da Padova, dal distaccamento di Abano Terme e da Vicenza. Fortunatamente non si registrano feriti. A Sandrigo torna la festa del baccalà alla Vicentina. Dal 17 al 28 settembre la 39esima edizione celebra uno dei piatti simbolo del Veneto. In programma degustazioni, ricette tradizionali, musica, mercati e appuntamenti culturali. Quest'anno spazio anche alla Via Querinissima per raccontare il viaggio di Pietro Querini e lo storico legame tra Sandrigo, Venezia e l'isola norvegese di Røst. 70 anni di storia e di servizio alla comunità. Il gruppo Alpini Sante Beato di Quinto Vicentino celebra l'anniversario con una settimana di iniziative. Al centro la mostra Alpini per la Pace, che ripercorre la storia delle penne nere attraverso foto e documenti. Il programma culminerà il 27 settembre con la sfilata degli alpini insieme agli studenti delle scuole. Le nuove amicizie non hanno età. Venerdì 18 settembre al Tourlet di Altavilla Vicentina torna la cena degli sconosciuti, questa volta dedicata agli over 60. Una serata conviviale per conoscersi, chiacchierare e condividere nuove esperienze, perché non è mai troppo tardi fare nuove amicizie. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori notturni a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre per chi viaggia con direzione Milano e la 4 per chi viaggia con direzione Trieste. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani, inoltre, chiuso in entrata lo svincolo di Mira Oriago in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta, e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.
0: Radio Vicenza.

Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimana, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche o il processore, lo schermo magari dove Netflix e i manhwa si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo. Il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa. E se il dispositivo, d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1.999 euro, dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2.300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1.999 euro, già quindi sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Ci sono circa, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1.900 euro, l'iPhone Ultra a 2.300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta.

0: Ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie e raggiungere quindi i propri obiettivi. Problema che almeno per ora qualcosa non sembra proprio funzionare come dovrebbe. Gli utenti hanno lamentato delle incoerenze nel monitoraggio delle calorie da parte di Google Health. In un thread su Reddit intitolato Registro alimentare del coach, l'intelligenza artificiale è talmente imprecisa da essere quasi pericolosa. Insomma, una persona spiega ad esempio che l'assistente sopravvaluta regolarmente alcuni alimenti e ne sottovaluta degli altri. Beh, ancora non ci siamo, purtroppo è ben lungi dall'essere l'unica criticità. C'è un altro utente che avrebbe, diciamo così, un po', come si dice, contestato, non senza irritazione, che i propri registri non venivano sempre conservati dallo strumento e definito il suo utilizzo un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, problemi si moltiplicano, sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura. Al momento, ecco, non è disponibile nulla, si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Health ci suggerisce. Beh, prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta.
1: Radio Vicenza.

Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, il ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti, molto utili quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile, è stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti, lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante.

0: E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad equalizzare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi, ma le cose si sono evolute. Oggi l'IA è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza. Rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, l'amministratore delegato del colosso informatico Satya Nadella ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale, e queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultimo ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. Diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Beh, sarò, come si dice, staremo freschi, eh?
1: Radio Vicenza,

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
10: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortot. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineup.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza. Iniziamo la settimana guardando al tempo dei prossimi giorni su città e provincia. Lunedì ancora con condizioni nel complesso buone. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Qualche nube più estesa nelle prime ore e poi ampie schiarite. Temperature in aumento, minime generalmente tra 16 e 19 gradi, mentre le massime potranno raggiungere localmente i 27-28 gradi. Guardando però un po' più avanti, attenzione alla tendenza da mercoledì. Le previsioni indicano un progressivo aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, con possibilità anche di rovesci e temporali. È ancora una previsione a distanza, quindi da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il cambio di scenario comincia a delinearsi. Per ora è tutto, buona settimana da Radio Vicenza e naturalmente continuate a seguirci per gli aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: radio.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Pubblicità. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Corto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sulla A34 Villesse-Gorizia tra Villesse e Gradisca in direzione Gorizia. Al momento non si registrano particolari disagi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domattina, per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve immettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

facciamo influenzare, beh, insomma, gli altri, il mondo dove viviamo ci influenza logicamente, no? Ma non soltanto, anche internet, i social quanto riescono ad orientare i nostri gusti, le nostre preferenze e così via. Beh, pensate che sta prendendo piede una nuova parola, si chiama Tastaslop, indica quel miscuglio di oggetti, mode, stili che gli algoritmi, attenzione, perché alla fine è l'algoritmo che decide, gli algoritmi ci fanno vedere continuamente fino a farli sembrare di buon gusto, anche se è una cosa che magari noi se la vediamo messa assieme, o certi colori o certi oggetti e così via, diciamo, ma è una schifezza. Beh, continuando a vederli perché ce li propone l'algoritmo, ecco, diventa qualcosa alla moda.

0: ritmo.
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
2: 5 in condotta!
3: Pubblicità.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Corto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla.

la nostalgia c'è sempre, no? Beh, insomma, chi ha la mia età, la nostalgia per gli anni 80, 90, ma poi è successo così anche per gli anni 2000, insomma, è normale, no? È ciclico, si dice, ma quanto si stava meglio, quando si stava peggio o quanto si stava bene in quegli anni? Beh, adesso sui social

0: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote versus Acme.
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai!
15: A settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

continuiamo a parlare di mode. Oggi è un po' l'argomento, tendenze per l'autunno, che insomma è lì, insomma, un po' è arrivato, un po' no. Beh, sembra lanciata da Hailey Bieber questa nuova tendenza, perché è stata fotografata con una sottoveste vintage di Roberto Cavalli, tra l'altro, so, quindi è qualcosa di qualità, ma vintage, con il leopardato. Ecco, c'è questa stampa leopardata e sembra sia la nuova tendenza per l'autunno 2020. Io mi vedo adesso tutte le nostre speaker e tutte le nostre, anche le ragazze dell'amministrazione, in leopardato vi voglio domani, che poi tra l'altro il leopardato non è mai andato veramente in pensione, ogni tanto fa qualche stagione sabbatica, ma torna sempre perché ci piace il leopardato.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Alialì per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
10: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
9: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Ma dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
11: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP, nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto a tutti voi sulla 4 Venezia Trieste. A causa di un incidente si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Sulla 4 Brescia Padova per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

so che per molti è difficile comprendere questa cosa, Le opere digitali, cioè che, un quadro fatto non con pennello, tela e così via, ma creato al computer. Ed è incredibile, c'è un mercato assurdo su queste cose, io non pensavo proprio. A Venezia, durante il gala AMFAR, non so bene cos'è comunque questo gala, un'opera digitale di Marina Abramovic è stata venduta all'asta. Quindi praticamente una foto sul computer è stata venduta all'asta per 500.000 euro, 500.000 euro, mezzo milione per un'opera digitale. E pensare io che continuo a cancellare le foto dal telefono perché ho finito lo spazio e magari hanno un valore inestimabile.

0: Oh, vabbè, terminato il Festival del Cinema di Venezia, una delle idee più curiose legate al festival è venuta questo barman veneziano che ha trasformato i film in cocktail. Cioè, praticamente ogni pellicola aveva associato un drink ispirato ai suoi temi, alle sue atmosfere, i suoi colori. No, poi Venezia, parlare di drink a Venezia, so, veramente, vai a, si va a nozze. Chissà se il prossimo passo è trasformare i programmi TV in cicchetti, sarebbe una bella idea.
1: Ah,

0: Allora, che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

l'ho visto, è fuori dalla mia portata per quanto riguarda la cifra, il costo, ma sicuramente farà tendenza. L'avrete visto anche voi, questo iPhone pieghevole che è stato presentato la scorsa settimana, l'iPhone Duo pieghevole. È bella questa idea, già non è la prima, però voglio dire, ma quando Apple poi decide di fare qualcosa, fa sicuramente tendenza. Bello perché poi diventa un tablet in un attimo e così via. Il prezzo ancora proibitivo, devo dire.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, nuovo appuntamento meteo. A Vicenza in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sui rilievi e in area pedemontana. Non sono previste precipitazioni e anche verso sera il tempo resterà asciutto, con rasserenamenti sempre più ampi. Temperature ancora miti, a Vicenza minima intorno ai 18 gradi e massima sui 27, qualche grado in meno salendo verso l'Alto Vicentino e l'altopiano di Asiago. Venti deboli generalmente variabili. La vera novità è nei prossimi giorni, martedì ancora stabile, mentre da mercoledì la pressione inizierà a diminuire, con nubi in aumento e primi piovaschi verso sera, soprattutto a partire dai monti. Giovedì il peggioramento sarà più deciso, con piogge e temporali. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento d'ascolto e a risentirci.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Ormai le vacanze sono finite, eh? Si torna tutti al lavoro, o quasi. Poi c'è qualche fortunato che, insomma, lavorava magari in agosto, ma adesso si sta godendo anche delle giornate più piacevoli. Comunque molti stanno tornando anche in maniera un po' particolare. Questo passeggero è stato denunciato all'aeroporto di Caselle, Torino, perché aveva in valigia, pensate, un piccolo ricordino, una vera e propria testa di coccodrillo. Ci hanno detto: ha qualcosa da denunciare? Sì, ho un souvenir. L'ha pure detto, ma niente, cioè gli agenti hanno detto: no, questo tipo di souvenir non si può portare.
1: Amigo, si la ves, dile che tu me viste diferente, che sto jugando a ser feliz, però por

0: Radio Vicenza.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Let me tell you.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie di oggi, lunedì 14 settembre, a cura di Martino Montagna. Grave incidente ieri sul Monte Baffelan a Valli del Pasubio. Un alpinista è precipitata per una ventina di metri durante l'ultimo tiro del pilastro soldà, rimanendo incastrata a testa in giù. Recuperata con il verricello dal soccorso alpino, era cosciente ma in gravi condizioni. Dopo essere stata stabilizzata alla rifugio Campo Grosso, è stata trasportata all'ospedale di Vicenza. I carabinieri di Vicenza hanno intensificato i controlli contro lo spaccio nello scorso weekend. Arrestato in flagranza un 32enne residente in città, trovato con 49 grammi di hashish. La perquisizione nell'abitazione ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana, due piantine di cannabis, bilancini e materiale per il confezionamento. Inaugurati il campanile della chiesa di San Giuliano di Vicenza e l'antico meccanismo dell'orologio ottocentesco ritrovato durante i lavori del restauro. L'intervento, costato 310.000 euro, ha permesso di consolidare e mettere in sicurezza il campanile, alto 36 metri, e di riattivare le campane. Per il sindaco Possamai è un suono che scandisce il tempo comune e richiama il valore della comunità. Difterite Lulza 8 Berica offre la vaccinazione gratuita ad accesso libero per bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2024 che non sono vaccinati o non hanno completato il ciclo con meno di 3 dosi. Le famiglie possono rivolgersi senza convocazione alla sede vaccinale più vicina, verificandone prima giorni e orari. Torna a Vicenza Prospettive Musicali, la rassegna della Società del Quartetto, che dal 19 settembre propone 4 concerti pomeridiani in luoghi suggestivi della città. Dal Rinascimento al Barocco, dal Romanticismo alla musica corale contemporanea, con protagonisti giovani musicisti e interpreti del territorio. Appuntamento il sabato alle 16.30 e alle 18.30 con ingresso a 5 euro. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo in avaria si verificano code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Anticipiamo che per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, resterà chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova-Venezia e la 13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.
12: Let's go.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Beh, a proposito di gente che trasporta cose strane, abbiamo parlato del tizio che voleva portarsi a casa una testa di coccodrillo dalle vacanze. Questo signore invece, allora, non mi dicono dove, ma magari poi approfondiremo la notizia, anche se in realtà non è che mi interessa chissà che approfondirla. Questo signore si è presentato in ospedale al pronto soccorso con un proiettile inesploso della prima guerra mondiale. E uno dice, vabbè, ma perché va lì? Chiama i carabinieri, vai dagli artificieri. No, il fatto è che questo proiettile inesploso era incastrato proprio lì dietro, sì, nel retto. E per estrarlo, pensate un po', hanno dovuto chiamare gli artificieri. E io penso sia stata la digestione più pericolosa della storia, questa.

Record, sì, io faccio gli auguri a tutti loro e soprattutto a tutte loro, queste nonne d'acciaio, cioè questo nuovo record assoluto nel nostro paese con 23.548 centenari, 23.548 persone che hanno superato i 100 anni e c'è un aumento del 130%. E sapete qual è la cosa curiosa di tutto questo? Che l'82% sono donne! Lo sapevo che le donne hanno una corazza veramente d'acciaio. Gli uomini evidentemente non reggono lo stress di farsi dire come caricare la lavastoviglie e mille altre cose, insomma, e tutto questo va ad accumularsi. 82% sono donne e non dico nient'altro.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Corto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova code per un veicolo in panne tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Sulla statale 47 della Val Sugana chiuso questa notte per lavori il tratto tra il bivio per Padova e il casello di Padova Ovest della 4 in direzione Trento dalle ore 23 alle ore 3 di mattina. Altri lavori sulla 13 Bologna-Padova chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Boara e Monselice verso Padova. Sempre sulla 13 ma in direzione Bologna, nella fascia oraria 22-6, chiuso il tratto tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Padova zona industriale. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: ricchezze, parliamo di soldi, perché è uscita la classifica dei comuni più ricchi d'Italia. E sapete qual è il comune dove assolutamente c'è la maggior ricchezza media pro capite? È Basiglio, in provincia di Milano, che si conferma il comune più ricco d'Italia con, sapete quanti soldi a testa? 48.507 euro a testa. Insomma, di reddito, immagino, no? Mentre a Cavagna, che non è tanto lontano tutto sommato, perché in provincia di Como, si fermano a 6.774 euro. Io non so com'è possibile questa differenza, magari sai, dipende anche che so, da quante industrie ci sono, da quanti abitanti, ma certo, insomma, a Milano 48.507 euro a testa, a Como, in provincia di Como, 6.774. In mezzo ci siamo noi, che guardiamo l'estratto conto e piangiamo, soffriamo in silenzio.
1: 5 in condotta.

ma quando parliamo di soldi io so, scateno sempre una valanga di messaggi e tutti con più o meno insulti. Ecco, vabbè, e allora chiudiamo la puntata della lunedì di 5 in condotta. Vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà. 5

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Eccoci insieme anche con questo appuntamento flash da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 14 settembre, a cura di Martino Montagna. Violento episodio sabato sera ai Ferrovieri a Vicenza. Un 82enne è stato aggredito nell'area cani del Parco Retrone dopo un futile equivoco legato agli animali. L'uomo è stato colpito con pugni al volto e ha riportato la frattura di zigomo, naso e orbita. Dovrà essere operato al San Bortolo. Sull'episodio indagano i carabinieri che cercano di identificare l'aggressore. A Schio, nella frazione di Magre, un 32enne di nazionalità bangladese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe spogliato davanti ad un asilo nido. L'intervento dei militari ha portato all'arresto. Sono ora in corso gli accertamenti sull'episodio. Tragedia sul Civetta nel Bellunese. Un escursionista della Repubblica Ceca di 43 anni è morto dopo essere scivolato in un canale sotto il rifugio Koldai. L'allarme è scattato nella notte quando gli amici non lo hanno visto rientrare dopo essere uscito per scattare alcune foto alle stelle. Il corpo è stato individuato dai soccorritori a circa 2000 metri di quota. Oltre 225 kg di rifiuti raccolti a Vicenza e provincia grazie a Insieme a te per l'ambiente, l'iniziativa di McDonald's contro l'abbandono dei rifiuti. 6 giornate, 271 volontari e 35 sacchi raccolti tra aree verdi, parchi e spazi pubblici, coinvolti dipendenti, giovani dei summer camp e associazioni locali per rendere più pulito e decoroso il territorio. Dopo una primavera e un'estate di grandi cambiamenti, TEDx Vicenza riparte con una nuova stagione e tante novità. Si comincia il 16 settembre a Palazzo Cordellina con Bruno Giussani e il suo nuovo libro sull'intelligenza artificiale. Poi 3 ottobre torna TEDx Vicenza Adventure e il 14 novembre arriva TEDx Vicenza Women. Si conclude qui anche questo appuntamento. Noi torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un rinnovato saluto a tutti voi. Per un veicolo in avaria sulla 4 Brescia-Padova si procede in colonnati tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sempre sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Miro Riago in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortot. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: domenica.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, nuovo appuntamento meteo. A Vicenza in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sui rilievi e in area pedemontana. Non sono previste precipitazioni e anche verso sera il tempo resterà asciutto, con rasserenamenti sempre più ampi. Temperature ancora miti, a Vicenza minima intorno ai 18 gradi e massima sui 27, qualche grado in meno salendo verso l'Alto Vicentino e l'altopiano di Asiago. Venti deboli generalmente variabili. La vera novità è nei prossimi giorni, martedì ancora stabile, mentre da mercoledì la pressione inizierà a diminuire, con nubi in aumento e primi piovaschi verso sera, soprattutto a partire dai monti. Giovedì il peggioramento sarà più deciso, con piogge e temporali. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento d'ascolto e a risentirci.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Corto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna in questo lunedì 14 settembre da Vicenza e provincia. Paura questa mattina a Montebello Vicentino. Dove

0: affidandolo al 118. Dinamica e cause sono ora al vaglio della polizia locale. Una densa colonna di fumo si è alzata questa mattina poco prima delle 8 a Veggiano. Sono stati interessati gli esterni di un ristorante al momento chiuso. Sul posto 7 squadre dei vigili del fuoco con relativi mezzi provenienti da Padova, dal distaccamento di Abano Terme e da Vicenza. Fortunatamente non si registrano feriti. A Sandrigo torna la festa del baccalà alla Vicentina. Dal 17 al 28 settembre la 39esima edizione celebra uno dei piatti simbolo del Veneto. In programma degustazioni, ricette tradizionali, musica, mercati e appuntamenti culturali. Quest'anno spazio anche alla Via Querinissima per raccontare il viaggio di Pietro Querini e lo storico legame tra Sandrigo, Venezia e l'isola norvegese di Røst. 70 anni di storia e di servizio alla comunità. Il gruppo Alpini Sante Beato di Quinto Vicentino celebra l'anniversario con una settimana di iniziative. Al centro la mostra Alpini per la Pace, che ripercorre la storia delle penne nere attraverso foto e documenti. Il programma culminerà il 27 settembre con la sfilata degli alpini insieme agli studenti delle scuole. Le nuove amicizie non hanno età. Venerdì 18 settembre al Tourlet di Altavilla Vicentina torna la cena degli sconosciuti, questa volta dedicata agli over 60. Una serata conviviale per conoscersi, chiacchierare e condividere nuove esperienze, perché non è mai troppo tardi fare nuove amicizie. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla tangenziale sud di Verona per incidente si procede in colonnati tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma verso Verona Nord. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hits music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: They tell me money smells good. They tell me money smells bad. They tell me

0: Energia.
1: Pubblicità.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova code per un veicolo in panne tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Sulla statale 47 della Val Sugana chiuso questa notte per lavori il tratto tra il bivio per Padova e il casello di Padova Ovest della 4 in direzione Trento dalle ore 23 alle ore 3 di mattina. Altri lavori sulla 13 Bologna-Padova chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Boara e Monselice verso Padova. Sempre sulla 13 ma in direzione Bologna nella fascia oraria 22:06 chiuso il tratto tra il bivio per la 4 Milano Venezia e Padova zona industriale. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Vicenza hanno deciso di ampliare la zona sottoposta a vigilanza rafforzata, estendendo i controlli alle aree vicine ai binari e alla stazione degli autobus. La misura, adottata per contrastare degrado e possibili episodi di illegalità, resterà in vigore per altri 6 mesi, con più pattuglie e un maggiore coordinamento tra le forze dell'ordine. Tentata truffa ai danni di un'anziana a Due Ville. Un giovane si è spacciato per collaboratore di un magistrato, riuscendo a farsi consegnare 5 collane di bigiotteria e 2 orologi. Un vicino ha chiamato il 112 e i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo, nascosto in un giardino. Arrestato in flagranza, è stato portato nel carcere di Vicenza. Notte di follia tra Pieve e Borso del Grappa ai confini con il Vicentino. Un 15enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe rubato una Fiat grande punto dal giardino di un'abitazione a Pieve. La fuga è durata poco, l'auto è stata ritrovata ribaltata e pesantemente danneggiata dopo uno schianto. Il ragazzo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Incidente stradale in via Tartini tra la zona di San Lazzaro e i Pomari, nella parte ovest di Vicenza. Un minorenne è stato investito da un'auto, riportando diverse contusioni. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo per gli accertamenti e le cure del caso. Paura a Montebello Vicentino, dove un'auto si è scontrata con una bicicletta. Il ciclista è rimasto incastrato sotto la vettura. I vigili del fuoco di Arzignano hanno sollevato il mezzo e lo hanno liberato, affidandolo al 118. Dinamica e cause sono ora al vaglio della polizia locale. Torna Vicenza si muove, la rassegna dedicata alla mobilità sostenibile, dal 18 al 20 settembre. Piazza San Pietro, temporaneamente liberata dalle auto, ospiterà talk, laboratori, musica, sport e attività per tutte le età. L'iniziativa, promossa da Velocità con il patrocinio di Comune e Provincia, invita a riscoprire gli spazi urbani a misura di persona. Oltre 200 proposte educative per le scuole vicentine di ogni ordine e grado sono quelle del POFT e dei piani paralleli presentati dagli assessori Giovanni Selmo e Leonardo Nicolai per l'anno scolastico 2026-27. Cittadinanza, ambiente, inclusione, lettura, nuovi linguaggi e orientamento tra i temi. Novità, educazione digitale e finanziaria. Svolta per il piano Mar a Bassano, la giunta comunale prende atto della proposta di Namira, con impegni e garanzie per quasi 5 milioni e 800 mila euro. Al centro la nuova strada parallela alla ferrovia e la rotatoria di Ca' Baroncello. Dopo oltre 20 anni di progetti e contenziosi, l'amministrazione parla di un primo passo concreto verso la riqualificazione dell'area. E rimanendo sul fronte politico a Bassano c'è tensione nella maggioranza. Stefano Giunta, capogruppo di Fratelli d'Italia, si è dimesso dalla presidenza della 6ª Commissione consiliare. Una scelta dettata dalla volontà di evitare che lo scontro politico compromettesse l'attività amministrativa. Il partito ora chiede al sindaco di ricomporre la frattura nella maggioranza. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste. Code per incidente ancora sulla tangenziale sud di Verona tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza Sport. Sport.
3: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
4: Le 19.09 di lunedì 14 settembre 2026 e torna ufficialmente ad accompagnarvi per tutta la stagione la tribù dell'Ane. Quest'anno, caro mio amico Fabio Veleno, che sono molto felice di ritrovare qua al mio fianco.
5: Ma la felicità è tutta la mia, Andrea, buonasera a tutti.
4: Abbiamo voluto essere nella nostra umiltà, ok, coloro che solitamente nelle classi sono delegati a essere i chiudi fila, e quindi abbiamo lasciato con molto piacere iniziare a tutti i nostri compagni di avventura, rigorosamente calcio, fuori controllo, linea Lane, è solo calcio.
5: Abbiamo ceduto il passo.
4: Noi con calma abbiamo deciso di cominciare da oggi. Siamo molto felici di tornare a accompagnarvi. Tra l'altro, vi ringraziamo perché sono arrivati tanti messaggi che erano un po' preoccupati inizialmente.
5: Ci insultavano
4: giustamente. Però ecco, siamo tornati e siamo molto felici di essere ancora sulle frequenze di Radio Vicenza per una nuova stagione sportiva.
5: Siamo tornati, siamo carichi, abbiamo, come hai detto te, lasciato andare i nostri compagni d'avventura, perché sapete che noi non proviamo nessun tipo di astio nei confronti delle altre trasmissioni, anzi siamo una grande famiglia, una grande tribù, come dice anche il nome della nostra trasmissione. Sarà una nata impegnativa perché siamo in Serie B, oggi abbiamo una persona da questo punto di vista molto molto competente con cui apriremo la finestra su questo campionato. Che dire, scusate il ritardo, ma ecco noi ci siamo.
4: Vi ricordiamo 371 1200 116 per interagire con noi con WhatsApp e con chiamate. Ci stanno già arrivando alcuni messaggi che dopo leggeremo. Vi anticipiamo che ci sarà anche una sorpresina che tra un po' sentirete.
5: Una carambata.
4: Sono felicissimo perché dall'anno scorso che flirtiamo con lui e abbiamo aspettato di essere ufficialmente in Serie B. Abbiamo proprio fatto l'inizio di puntata il 14 settembre per essere sicuri. Ci siamo.
5: Okay, abbiamo, cercato.
4: Abbiamo Andrea Bicego, admin della pagina universo.bkt, e quindi lui sarà il nostro caronte che questa sera ci darà il bentornati nella categoria più bella, secondo me, che è la Serie B. Quindi intanto Andrea, grazie per l'invito e benvenuti in Tribù dell'Ane.
6: Grazie a voi, buonasera a voi nuovamente e a tutti i nostri ascoltatori da casa. Come vi ho già detto, per me è un grande onore essere qui e avanti tutta.
4: Anche perché oltre a essere un importante conoscitore della categoria, e dopo ce ne darà dimostrazione, è anche simpatizzante, no? E quindi...
6: Sì. Sui social, nella pagina, non posso espormi perché ovviamente bisogna essere oggettivi, però come voi sapete, sì, sono un supporter biancorosso anch'io.
4: Lo capisco.
5: Anch'io non posso espormi nella mia attività, però alla fine, penso che lo sappiano anche i muri, la squadra che tifo. Ma no, io sono contrario a quelle persone che lo nascondono, cioè giusto non palesarlo nel momento mentre in cui stai facendo un'attività per un sito che è, diciamo, nazionale, ma alla fine credo che confessare la propria fede non sia assolutamente...
4: Anche perché dopo ce lo dirà, però il lavoro che fa lui è veramente incredibile, sì. Ha dei contenuti fantastici, sempre aggiornati, in cui si vede anche la professionalità e...
5: Sì, complimenti,
4: quindi
5: infatti.
4: Bravo, grazie mille.
6: Entrambi.
4: Allora, io direi di cominciare subito, che abbiamo tantissime cose, siamo in dietro di tre gare, del calciomercato, della Serie B. Partiamo però dalle cose formali, quindi se la regia ci supporta, Fabio e
5: quest'anno
4: Zio.
5: Serie B, facciamo i bravi e passiamo di livello anche noi. Risultati della quarta giornata di Serie B: Empoli 0, Arezzo 1, Benevento 3, Hellas Verona 1, Pisa 1, Virtus Entella 4, Vicenza 1, Juve Stabia 1, Padova 1, Ascoli 0, Sudtirol 1, Modena 1, Catanzaro 1, Carrarese 0, Cesena 2, Cremonese 2, Avellino 1, Palermo 1, Mantova 2, Sampdoria 0. per una classifica che vede Mantova e Palermo davanti a tutti a quota 10 punti, a 8 il Sud Tirol, a 7 punti per il gruppetto formato da Modena, Avellino, Ascoli e Padova, a 6 il Cesena, a 5 Pisa, Empoli, Arezzo e Vicenza, a 4 punti per Verona, Virtus Entella, Benevento e Cremonese, a 3 Catanzaro, a 2 la Juve Stabia che partiva però con 2 punti di penalizzazione, un punto per Carrarese e Sampdoria. Devo dire che leggere i risultati dopo 4 anni di Serie C e non dover leggere Desenzano, Calvino, Folgore e Caratese già di per sé è un bel brivido.
7: Ma ti pensi che potevi leggere Folgore e Caratese?
5: Sono molto contento di non preparare la partita, di non studiare quest'anno la Folgore e Caratese. Non che abbia nulla, Andrea, contro l'ottima Folgore e Caratese, anzi complimenti per l'ottimo percorso, ma sono felice quest'anno di preparare partite quando gioca il Vicenza di uno spessore un po' diverso. Ecco.
4: Allora io vi chiedo, amici, di mettere un attimo in stand by e congelare i commenti sui primi risultati e su questa classifica, che è ancora presto, però magari qualcosina possiamo
5: dire. Un'analisina dopo con Andrea la vorrei fare.
4: Però io sono molto felice e orgoglioso e contento di poter accogliere per un breve commento, perché c'era anche lui tra il meraviglioso popolo biancorosso a supportare i nostri giocatori. È tornato a casa, è tornato nella sua Vicenza. Ed è un peccato perché è stata proprio una cosa molto veloce, c'è stata poca possibilità di dargli il giusto tributo, ma noi come tribù vogliamo darglielo. Quindi diamo un caloroso bentornato al nostro toro di Sora, Pasquale
5: Luiso.
4: Pasquale
5: Luiso.
4: Pasquale
5: Luiso. Ciao Pasquale. Non c'è.
4: No, no.
5: È caduto Pasquale.
4: È caduto. Pasquale.
5: Pasquale, ci senti? Ci senti? Non c'è Pasquale.
4: Non c'è Pasquale.
5: Riusciamo a recuperarlo? E vabbè, lo recuperiamo, lo recuperiamo.
4: Ecco, abbiamo spoilerato quello che
5: è stato. È stato un bel momento, quindi... comunque, perché il coro della curva, onestamente, mi ha fatto rabbrividire. Poi vedere lui, appunto, che si alza e saluta. Devo dire che è in formissima, tra l'altro, Pasquale Luiso. Sì. Non, niente, niente, potrebbe, credo, giocare ancora. Io gli sono particolarmente affezionato perché, ragazzi, poi classe 88, poi potete capire che io sono cresciuto con i suoi gol, con la Coppa delle Coppe.
4: Con la maglietta numero 32,
5: un attaccante.
4: Numero 9.
5: Attaccante che mi ha fatto letteralmente impazzire. Dopo
4: poi,
5: proviamo
4: e poi anche il suo modo di vivere la partita, di trasmettere questa cattiveria agonistica, grande, tantissima roba. Però finché lo recuperiamo a questo punto, togliamo dal freezer, ragazzi, i commenti, cominciamo una veloce panoramica su i risultati e ve l'amplio anche su quello che è stato questo inizio di campionato. E
5: qua però cediamo il passo ad Andrea, perché è terreno suo questo, d'altronde. Andrea, questo inizio del campionato, se si può dare già una prima analisi, dicevamo prima fuori onda, ancora molto presto, certamente. Molte squadre sono ancora un cantiere aperto, però che temi ci sono in questo inizio di campionato?
6: Beh, sicuramente credo che sia sotto gli occhi di tutti che ci sia una squadra da battere sopra le altre, che è il Palermo, e sarebbe strano il contrario, visto anche il calciomercato economicamente parlando molto dispendioso effettuato in estate.
5: Ho visto squadre di Serie A fare un mercato meno importante di quello del Palermo.
6: Sicuramente,
5: quindi.
6: Anche perché sono arrivati solamente a memoria elementi da Serie A.
5: Sì.
6: Sì. Poi la Serie B è un campionato a parte, bisogna vedere anche come si celano nel ruolo da protagonisti. Però al momento mi sembra che la rosa a disposizione di mister Inzaghi sia al top per la categoria.
5: Diciamo che la pole position nella griglia di partenza è chiaramente assegnata
6: al Palermo.
5: Al Palermo, sì sì.
4: E ieri però con l'Avellino ha portato a casa un punto, un campo ostico Avellino.
5: Lo sappiamo bene. Però insomma una squadra che ha due squadre praticamente, ci sono permessi l'ultimo acquisto, uno svincolato come Mazzitelli, quindi sicuramente un mercato molto importante. Poi per il resto cosa ci dice Andrea?
6: Beh, sicuramente al primo posto con il Palermo troviamo il Mantova, che ai più può sembrare una sorpresa, però se si è visto il precampionato, soprattutto la gara contro la Lazio in Coppa Italia, tanto sorpresa non è.
5: Che ha rifondato un po' il Mantova, no? Quest'anno.
6: Sì, sono arrivati tanti giovani anche di prospettiva, tanti giovani di talento, e secondo me almeno i playoff i virgiliani ci possono arrivare tranquillamente.
5: Poi è un allenatore che un modesto sa far giocare a calcio,
4: insomma, abbiamo visto che qua.
5: E lui secondo me è un allenatore che con i giocatori giusti può fare veramente una bella stagione, perché ha questo calcio sbarazzino molto offensivo. Qui aveva una squadra anche forse troppo sbilanciata quando è venuto a allenare qua a Vicenza, una squadra costruita non benissimo secondo me, però
4: poi da subentrante, quindi
5: sì, in un ambiente come Mantova secondo me può fare e sta facendo effettivamente molto bene.
4: E attenzione a Ruocco, che
5: è decisamente on fire.
6: Ufficiali stagionali e 6 reti, sempre a segno, anche se non è il capocannoniere, perché allora, è Spendi del Cesena.
4: Ok, un attimino vediamo se abbiamo recuperato Pasquale. Pasquale, ci sei?
5: Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo.
4: Non ce l'abbiamo.
5: Vabbè, cerchiamo di risolvere il problema. Una sorpresa, Andrea, che potrebbe essere secondo te la sorpresa? Perché poi direi che nella ipotetica griglia di partenza dietro a Palermo possiamo comunque metterci anche le retrocesse. Cremonese sì, adesso in difficoltà in questo avvio.
6: Cremonese, Pisa, Verona sicuramente.
5: Verona è una bella squadra.
4: E comunque non tutte e tre stanno facendo fatica, eh?
5: Sì,
4: tutte
5: ma sai, stanno facendo fatica. Le squadre storicamente, poi Andrea lo potrà confermare, secondo me le squadre che salgono dalla Serie C subiscono meno l'adattamento rispetto alle squadre che retrocedono, almeno nelle prime giornate, sì, che retrocedono,
4: sì, c'è anche
5: dalla
4: entusiasmo dalla diverso, insomma.
5: Però devo dire che il Verona, ecco, secondo me, poi Andrea correggimi se sbaglio, ha fatto il mercato che doveva fare da retrocesso, cioè
6: che
5: si è liberato
6: fare, però l'unica cosa probabilmente non è riuscito a piazzare tanti giocatori che forse sono rimasti un po' scontenti e qualcuno non sta performando come dovrebbe, però il campionato è lungo e le prime partite non
5: un nome
6: fanno
5: a caso
6: questo.
5: Suslov magari.
6: Suslov è un giocatore di esperienza,
5: che
6: di
5: se
6: altra
5: vive voglia di fare la Serie B, secondo me è un giocatore che può fare la
6: doppia
5: differenza.
6: Doppia,
5: sì, assolutamente.
4: Comunque quest'anno quello che penso sia sotto gli occhi di tutti è che questa veramente, anche rispetto alle scorse stagioni, la Serie B che ha aumentato ulteriormente il livello proprio come squadre, come tifoserie, come tradizione, e quindi ci aspetta un campionato che sarà sfavillante.
6: Sicuramente sarà aperto fino all'ultima giornata. Poi una riflessione molto interessante da fare è che la Serie A punta molto sugli stranieri, di conseguenza gli italiani devono scendere di categoria, ci sono molti giocatori in Serie B che potrebbero fare una Serie A ad occhi chiusi e questo aiuta ad aumentare il livello del campionato.
5: Beh, da questo punto di vista c'è stato già un indizio in Serie A, perché vedere l'ambientamento tra virgolette facile che possono aver avuto Alfaggio, Cissé, Fava Zuli che era fatto molto bene, Liberali al Como è un segnale importante, cioè nel senso hanno subito molto meno il passaggio dalla B alla A, hanno fatto bene fin da subito. È una Serie B che effettivamente sforna dei giocatori italiani forti.
4: Può essere un bel bacino,
5: sì,
4: che ne avevamo molto bisogno. Vediamo se siamo riusciti, ragazzi, a recuperare. Pronto Pasquale?
5: Proviamo?
4: Ci sei? Pasquale?
5: E niente, c'è un problema. Non riusciamo
4: forse,
5: a
4: capire. Forse ce la facciamo,
5: Vediamo. Basta che non parte la segreteria telefonica, perché
4: no.
5: Nada. Va bene, detto ciò, proseguiamo.
4: Proseguiamo.
5: Nel frattempo, quello che mi piace dire è che, e l'abbiamo avuto prova già da queste prime giornate, Andrea, che la Serie B è più che altro un mattatoio, veramente un macello dove può succedere di tutto e il contrario di tutto ogni giornata. Basta vedere i risultati anche del venerdì, il Verona che perde male a Benevento, il Pisa che addirittura ne prende 4 in casa dall'Entella,
4: e lì anche si riconfigura il pareggio ottenuto,
5: esatto,
4: da parte biancorossa.
5: Un campionato imprevedibile, ma secondo me bellissimo, secondo me uno dei più belli d'Europa, forse secondo solo, Andrea, la Championship inglese,
6: la
5: non
6: Championship,
5: so se sei d'accordo.
6: Ma sicuramente con budget diversi, un seguito diverso anche sugli spalti, e quindi è inarrivabile al momento per il calcio italiano. Però la Serie B si difende bene, è sempre stato un campionato molto interessante e aperto fino all'ultima giornata, e credo che così sarà per tanti altri anni.
5: Allora io direi che noi andiamo avanti, Andrea, poi sì. Pasquale può entrare in onda quando vuole,
4: vuoi, Pasquale,
5: in scivolata
4: entra
5: Pasquale
4: pure, entra pure in teche.
5: Però ecco, tra le sorprese a me, io dico che mi ha impressionato, ne parlavo prima con il buon Andrea, l'Ascoli sta giocando giocava un ottimo calcio l'anno scorso e devo dire che si sta confermando, bravo allenatore Tomei, mercato giusto, nel senso confermando il blocco di partenza.
4: È anche un mercato importante.
5: Le squadre, però è una squadra che mi ha impressionato proprio per il volume di gioco, devo dire.
6: Sicuramente, poi bisognerà vedere alla lunga se riuscirà a tenere, perché tante volte il problema delle neopromosse è proprio quello di una partenza a razzo e poi una difficoltà che arriva nei mesi invernali. Sicuramente l'Ascoli è partito bene, la vittoria a Verona della prima giornata ha dato grande entusiasmo alla piazza, in casa è una squadra difficile da battere e se continuerà così potrebbe anche ambire a una zona playoff, una lotta per i playoff.
5: Che squadre invece magari vedi un po' più indietro, nel senso che sai che lo diciamo spesso e non lo diciamo per partito preso, ma il Vicenza deve innanzitutto mettersi alle spalle sei squadre che facciano peggio di lui. Ecco, ne vedi già qualcuno un po' in difficoltà in questo avvio di campionato?
6: Ad oggi vedo la Carrarese un po' inferiore alle altre, un mercato sotto le aspettative, nonostante magari siano riusciti a tenere qualche pezzo pregiato, però la rosa non è stata rinforzata a mio avviso, e soprattutto se la Carrarese perde quello che è il fattore campo, perché lo stadio dei Marmi è da sempre un fortino, è difficile la salvezza. E anche la Juve Stabia, però c'è da dire che
5: è partita tardi,
6: sì, con partita due punti tardi. Di penalizzazione, non si sapeva se la società si iscriveva al campionato, ha venduto tanto.
5: Bravo allenatore, però è Pietro Di Giorgio, a parte mi ha fatto piacere rivederlo, perché...
4: E poi comunque dopo entriamo sulla partita, ma hanno fatto una signora gara anche contro di noi.
5: Sì, poi hanno, sai, hanno incassato tantissimo dal mercato, vendendo dei pezzi pregiati come Correia, ti dico un nome su tutti, al Pisa. E poi si sono potuti permettere un signor attaccante come Di Nardo, quindi da quel punto di vista tecnico hanno recuperato bene. Bisognerà vedere, perché appunto partiti un po' in ritardo, adesso ci sta che siano un po' indietro, due punti di penalizzazione, vediamo quali saranno le squadre che potenzialmente potranno stare un pochino più indietro del Vicenza. Poi parleremo ovviamente del Vicenza.
4: Sì,
5: ce l'ho dei cenni, Andrea.
4: Sì, ti volevo dire che volevo entrare anche muto, un po' sul discorso del mercato, ma ci entriamo dopo, perché in teoria ce l'abbiamo. Pasquale, ci sei?
8: Eccomi, ragazzi.
5: Ecco, grande Pasquale,
4: un grande applauso al nostro super toro di Sora.
5: Come stai, grande. Pasquale?
8: Sto alla grande, sono tornato a casa con una tristezza allucinante. Perché io quando torno da lì poi sono triste quando me ne vado.
4: Raccontaci un po' com'è stato il tuo weekend romantico in Terra Berica. Raccontaci.
8: È stato che sono arrivato sabato, venerdì sera, ho fatto la cena con degli amici, sabato mi sono dedicato al calcio a 5, che mi hanno invitato a vedere la semifinale, se si vinceva facevano la finale. È sempre Vicenza, si chiama, è un pallone, si chiama Vicenza, calcio a 5, è Vicenza.
5: Bianco-rosso?
4: Società affiliata, quindi.
8: Tutto bianco-rosso, società affiliata. Sono stato con loro, abbiamo vinto la semifinale, poi mi sono visto il secondo tempo del Vicenza, ho visto la finale domenica vinta 5-0, hanno vinto pure la Coppa i ragazzi del calcio a 5, ci mancava solo che vincesse il Vicenza, ecco.
5: Ecco, ma dici un po', Pasquale, che Vicenza hai visto? Dopo parliamo anche ovviamente dell'accoglienza della curva che ti ha fatto un coro, ma poi so che hai visto anche tanti amici fuori dallo stadio, ho visto qualche foto. Sul campo che Vicenza hai visto? Tu che tra l'altro conosci bene anche la Juve Stabia, perché se non ricordo male ci hai lavorato, no, Pasquale?
8: Certo. No, ragazzi, io come dicevo a qualche vostro collega, io starei un po' calmi, no? Nel senso, dobbiamo capire che si torna in Serie B dopo 4 anni, se non sbaglio, 5?
4: 4-4.
8: Ok, una squadra neopromossa, con un allenatore per me fortissimo, che stimo tanto, e dobbiamo essere un pochettino più equilibrati, perché non si può vincere una partita, poi si perde, non va più bene, poi si pareggia, bisogna... Il campionato di Serie B è questo, ma da anni,
4: sì.
8: Un Pisa che perde in casa, con l'Entella che tu vincevi fino al 90°. L'Empoli che da vince, l'Empoli che da vince, perde in casa, è un campionato strano, equilibratissimo. Il Benevento che si batte il Verona, perciò credo che è così. È normale che ci sono quelle corazzate che tu non puoi proprio, non dico competere, però ci soffri. Vedi l'Avellino, sembrava che tu avevi perso contro una squadretta, invece l'Avellino si sta confermando una squadra.
4: Forte, affermate pure
8: il Palermo. Perciò io dico, guardo sempre Vicenza in TV, l'ho vista dal vivo, ha sofferto un po' sabato all'inizio, i primi 20 minuti è stato solo Juve Stabia, come l'avete visto pure voi, poi diciamo che si è un po' aggiustata, poi appena ha iniziato il secondo tempo è andato in vantaggio, forse poteva fare di più, poi ha sofferto un po' il ritorno della Juve Stabia finché non ha fatto il pari, troppo facile per andare di là, secondo me, lo so pure forse il mister, l'azione del rigore è stato troppo facile per andare di là, non puoi lasciare, diciamo, erano quasi 40 metri di campo, dai, più o meno, sì. Però, vi ripeto, squadra che secondo me può fare un campionato da salvezza tranquillamente, pure senza passare di play-out, secondo il mio parere. Perciò dico, però non facciamo sempre che ogni partita che magari si perde e manca quello, e manca quell'altro, e manca quello. io lo so pure io che forse manca qualche cosina che il mister saprà aggiustare, perché ci vuole un pochettino più di sostegno alle due punte. Secondo me un Valotti spostato sotto punta, secondo me sarebbe
7: questo forse, questa è una bella indicazione,
8: forse sarebbe meglio, perché Valotti negli ultimi 20-25 metri secondo me ha ancora il guizzo, forse da mezzala il campo è un pochettino più lungo per arrivare, niente, però come ti ripeto, nel contesto secondo me è una squadra che ci può stare. Brighenti ancora riesce a mordere.
7: Brighenti è veramente, mamma mia, incredibile.
8: Brighenti riesce a mordere. Sandon deve capire che non è la C, è la Serie B. Mi piacerebbe ancora rivedere Leverde, perché secondo me Leverde è un giocatore che può fare la B in questo momento, magari non sta giocando. C'è un trocampo, come ti ho detto, davanti ce ne stanno. E forse io sono uno, dico quello che penso, forse a volte è troppo, io non avrei tenuto Rauti e Poncini in panchina fino alla fine.
7: Io Rauti l'avrei usato, infatti

0: e deve capire che secondo me, specialmente quando gioca a Menti, attacchi sotto quella curva, deve stare un pochettino più dentro l'area, perché andare a fare gli assist, io poi forse perché non ho mai fatto gli assist, è bello fare l'assist, ma non è come segnare,
1: ma non è fare gol sotto la curva,
0: come la vedevo io, forse deve stare un po' più dentro l'area, perciò ti dicevo Mancini è più un falco d'aria, questo qua magari nel taglio gli piace un po' più sbagliare, e dell'azione del gol del vantaggio, lui ha giocato la palla lateralmente, ha vinto il rimpallo, ha fatto l'assist, secondo te si è spostato un po' troppo esternamente, i cross li deve prendere lui, non li devono prendere gli altri, ecco, capisci? Forse magari, ecco, un consiglio, stare più dentro, almeno in casa,
2: un consiglio da grande bomber,
1: glielo faremo pensare,
0: se l'abbiamo preso per fare il bomber, devi fare il bomber, esatto. Dentro l'aria, come c'è stato lì a Chiavari, sì. È stato dentro l'aria, capito?
1: Quello lì è il suo ruolo.
0: Quello lì è il suo ruolo. Io adesso non lo so, questo negli anni dove ha giocato, però secondo me il bomber che è il Vicenza, secondo il mio parere, ma lo sa pure il mister, il bomber è Morra, il centravanti, per me.
2: Ok.
0: Morra è il centravanti. Mancini pure dovrebbe essere un centravanti, magari lui è un po' più una seconda punta, però che i 7-8 gol te li può trovare, ma fare 7-8 gol in Serie B, no, non sono male, perché oggi sembra che fai 10 gol, si è arrivato in doppia cifra, sei un fenomeno.
2: Tu oggi giocavi in nazionale, Pasquale.
0: Io mi ricordo, io ne facevo 18-19, sembrava che non avevi fatto niente.
1: Cambiati proprio i tempi. Ultima domanda, Pasquale, voglio tornare un po' sulla storia che hai anche condiviso nei tuoi canali social del saluto che ti ha riservato la curva. È sempre bello, però è sempre emozionante, penso, no?
0: Ma io lo posso pure dire a voi, è il mio sogno ritornare, non so in che ruolo, ma tanto la società lo sanno tutti, io ci provo, so che non è facile, però io ho il sogno di ritornare lì, di mettermi un vestito da dirigente, fare l'allenatore della primavera, magari un domani allenare la prima squadra, però io vado sempre più basso, capito? Non sogno, però sogno di ritornare lì, perché l'amore viscerale che c'è tra me e questa piazza, io ho giocato in Piazza Avellino, Piacenza, Sampdoria, ma il feeling che c'è, l'amore viscerale che c'è con questa piazza, e si è visto pure domenica, mi sono dovuto per forza alzare perché non me l'aspettavo neanche che mi facessero un coro, perché poi è girata la voce che ero arrivato, perché io sono arrivato nel secondo tempo, sì. Non c'ero nel primo, è partito il coro e veramente è stato, mi viene ancora la pelle d'oca, io veramente spero di farli contenti, perché sarebbe un sogno pure loro vedermi lì e fare qualcosa per il Vicenza.
1: Noi facciamo il tifo per te e ti supportiamo, se c'è la possibilità come tribù noi.
2: Questa, ricordati Pasquale, che questa è casa tua, perché attaccanti come te se ne sono visti, ma al di là dell'aspetto tecnico, ma proprio attaccate la maglia, sì, che ci hanno fatto sognare. Un orgoglio di guardare il passato e vedere che insieme abbiamo scritto pagine indelebili di storie, e tu della storia, certo, di questa società farai sempre parte, certo. Questa sarà sempre casa tua, Pasquale.
1: Noi, certo, ti aspettiamo anche qui in studio, grazie, quando ritorni, intanto ti mandiamo un grande abbraccio e stacci bene e sempre forza, okay, Lane. Ciao Pasquale.
0: Un saluto a tutti.
2: Ti amo ancora, Pasquale.
1: Ciao, grande.
2: Ragazzi, Pasquale
1: è sempre emozionante, Andrea.
2: Ragazzi, io sono un debole, io c'è la pubblicità di
1: e poi torniamo subito perché abbiamo tantissimi messaggi, tantissime analisi qui alla TV dell'Ane con Universo BKT.
3: Radio Vicenza Sport. Sport.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza Spot. Spot.
1: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
2: Eccoci tornati live sulle frequenze di Radio Vicenza alle 19.38 qua con Andrea Bicego, admin di Universo Serie B KT. Come va Andrea? Tutto a posto? Ti trovi
3: tutto
2: bene? Ti piace?
3: Mio agio. Grandissima accoglienza, bene, tutto bellissimo.
4: Si è beccato anche la telefonata di Pasquale, che voglio dire,
3: ho avuto la fortuna di beccare la puntata
4: mamma
3: giusta.
4: Mamma mia.
2: Ma quando verrà qua te lo diciamo, così viene anche qua
3: grazie mille.
2: Perché Pasquale va che ti aspettiamo, te lo ribadiamo. Salutiamo Simo che dice grande Bob e Pasquale, ci saluta Renzo Tonato, bentornati, buon lavoro, ci scrivono.
4: Grazie, grazie.
2: Massimo Ervetti ci lancia una domanda, intanto dai i suoi saluti da tutto il club Randaggi Biancorossi.
4: Grande ragazzi.
2: E ci dice una domanda, ma le verb cosa mi dite?
4: Parlo io, faccio io. Allora, le verb, nel senso, è una situazione secondo me abbastanza chiara, c'è un'offerta di rinnovo sul suo tavolo, lui ci sta meditando pensando sopra, nessun problema dal punto di vista societario, nel senso che io su queste cose che il giocatore gioca anche in scadenza di contratto non la vedo mai come una bestemmia, mai che vada a fine stagione ci si saluta, basta che lui faccia il professionista e fino alla fine, e sono sicuro che lo farà. C'è un discorso che ha cominciato a giocare il professor Nicolò Brighenti, che ha fatto due partite, io quella con l'Entella devo dire l'ho vista poco perché ero lavoro, ma ragazzi un Alexio Magistralis contro la Jugoslavia.
2: Nella stessa azione salva, fa ripartire l'azione, si propone davanti e rischia, ragazzi, di arrivare al gol.
4: Un difensore di altri tempi, ne parlavo oggi al lavoro con un amico, difensore proprio anni 90, concentrazione 95 minuti, l'anticipo mai rischiato, sempre al punto giusto, 1,80 m di altezza, conti sulla mano i contrasti di contrasti aerei che ha vinto, che ha perso contro un attaccante forte fisicamente come Di Nardo, lettura preventiva dei palloni, addirittura un paio di veli tentati dal giocatore di Jugoslavia intercettati in scivolata. Ragazzi, difensori così, chi ce li ha se li deve tenere stretti. Chi aveva
2: capisci perché Catanzaro era di
4: ma chi, io, chi aveva dubbi inizio stagione sull'acquisto di Brighenti, perché sai Andrea c'erano già i commenti 37 anni, colossi infemo eccetera, io penso che siano già tornati nel tombino tutti quelli che si domandavano perché il Vicenza avesse preso Brighenti. Ripeto, sarà credo una sana concorrenza come tra le verbe e Brighenti. Brighenti per l'età che ha non so se potrà giocare tutte le partite, le verbe avrà le sue chance e siccome ha fatto anche discretamente bene le partite cui ha giocato, insomma non ho visto falle clamorose, e in una squadra di Serie B che deve affrontare 40 passapartite ci sta di avere secondo me due difensori centrali forti, dico bene Andrea?
3: Sì, sicuramente. E sicuramente le verb magari può sembrare un po' distratto dalle voci del contratto contrattuali, però ragazzi in Serie B sono dei professionisti, sono abituati a questo genere di situazioni, credo che non sia neanche la prima volta, anche perché se non sbaglio è arrivato a parametro zero a Vicenza,
4: esatto.
3: È la prima volta per lui in una situazione del genere. E le valutazioni le fa il mister, in questo momento si vede che Gallo vede meglio Brighenti, il campo gli sta dando ragione e quindi non credo ci siano problemi particolari.
4: Esatto, ripeto, 40 e passa partite.
2: Anche quindi, perché a parte che ormai il calciomercato è fatto di gente che va a scadenza e quindi ormai è diventato un po' la trattativa base, no?
4: Sì, certo.
2: Però come ha detto Pasquale, infatti mi collego con Massimo che saluto, che dice in 5 minuti Pasquale ha inquadrato la situazione, ha dato qualche spunto, buon campionato, sono convinto che tornerà utile alla causa perché il campionato è lungo e queste staffette possono solo che far bene, soprattutto secondo me in una squadra come il Vicenza allenata da mister Gallo che dall'anno zero predica il fatto che il posto fisso non esiste ma che sul campo giorno per giorno devi guadagnarti la pagnotta, secondo me quello che mi porta a casa di queste prime partite dell'Ane sicuramente c'è da andare a sistemare qualche piccola situazione, magari qualche lettura difensiva, qualche attenzione in più, qualche cattiveria nel cercare di non arrivare in determinate azioni, però è una squadra con il DNA dell'anno scorso, una squadra che non molla mai, che sa anche soffrire, perché i primi 20 minuti contro la Jugoslavia ci hanno fatto vedere una squadra che non era in balia di una Jugoslavia, abbiamo incassato il colpo,
4: ha saputo soffrire
2: e questo secondo me è una caratteristica che l'anno scorso si è vista meno perché il campionato non te la potuto permettere. Però è una caratteristica che secondo me in un campionato come la Serie B, soprattutto quando andai a giocare in tane pericolose, avere una corazza che tiene.
4: Però ragazzi, io una cosa alla quarta giornata, mercato chiuso, mi sento di dirla. Questa squadra secondo me di mezzo al campo gli manca qualcosa. Io un giocatore come Giulio Maggiore del Bari, io me lo sarei andato a prendere di corsa. Andate a vedervi come sta giocando sì. In Serie C Giulio Maggiore, perché è un centrocampista che avrebbe esattamente le caratteristiche che ci servono. Centrocampista di inserimento, con gamba, con tempismo, può fare più ruoli. Parlavamo prima a Cararese che aveva aperto i saldi. Io un'offertina per Schiavi lì a centrocampo l'avrei buttata lì, se veramente la Cararese voleva vendere un po' di giocatori. A me qualcosa lì in mezzo, a livello proprio di, non tanto di numeri, perché coi numeri i giocatori ce li hai, Zonta, Bellemo, Talarico.
2: Volevo chiedervi, Bellemo, come lo vedete? Perché è arrivato qui e se andiamo a ascoltare i rumors in giro sembra quasi che mi ha fatto un favore alla Sampdoria. Però a me quello che ha fatto vedere negli scampoli di partita contro la Juve Stabia mi dà fiducia.
3: Sì, sicuramente è un giocatore in cerca di riscatto e questa è un'arma a doppio taglio, sicuramente, perché può andarti bene oppure può continuare un po' la mediocrità della scorsa stagione, dove è sceso anche poco in campo. Però è un giocatore che ha esperienza, è un giocatore che viene da piazze importanti, perché è stato anche parte del progetto Como.
2: Sì, non è stato capitano, no?
3: È stato capitano, è stato anche compagno di squadra di Fabregas.
2: Sì.
3: E quindi è un giocatore che sa reggere la pressione che porta a una piazza come Vicenza. Ed è un giocatore che nei momenti più importanti può darti quel qualcosa in più che dei giovani come Pellizzari, Alessio o altri giocatori potrebbero non avere a livello di Serie B per mancanza di esperienza.
4: Ha detto benissimo Andrea, giocatore che conosce la categoria, benissimo che sia in cerca di riscatto. Io non giudico mai le ultime annate, uno dice ma ha giocato male.
2: Anche perché la Sampdoria degli ultimi anni, sì, penso
4: l'anno scorso,
2: che confermarlo.
3: Tutti male.
4: L'anno scorso tra Sampdoria e Spezia ne salvavi sì. Veramente pochi. Giocatore in cerca di riscatto, con esperienza, tra l'altro Veneto, perché Ciosotto, il Bellemo di Chioggia, Bellemo a Chioggia, e secondo me è un acquisto che ci può stare tranquillamente. Ripeto, non lo vedo magari come profilo titolare, ma come lo sta utilizzando Gallo a partite in corso, così per gestire, per tappare un po' di falle. Poi ripeto, fatecelo vedere, finora ha giocato penso 20 minuti in due partite.
2: E quindi, per chiudere un po' il discorso del centrocampo, visto che per mettere eventualmente mano ad altri nomi bisogna attendere il mercato di gennaio, e penso che non sia opportuno parlare adesso, anche se alcuni lo hanno già detto.
4: C'è già gente
2: che dico, ragazzi, abbiamo del materiale umano, cerchiamo di andare avanti con questo.
4: Fate giocare intanto questa squadra.
2: Probabilmente quello che adesso sta un po' mancando, è ancora presto, però è Valotti, come ha detto prima il buon Pasquale, che deve un po' salire in cattedra, forse con la sua leadership, con la sua esperienza e con la sua tecnica.
4: Cioè, al momento Valotti e Carraro due lenti a contatto. Però ecco, a Valotti do assolutamente l'alibi della condizione, che è ancora abbastanza precaria, e lo si vede perché non ha la gamba. Il dubbio che aveva Pasquale ce l'ho anch'io, che stia giocando troppo distante dalla porta e che sia costretto a fare un lavoro che poi lo porta a essere poco lucido, dove lui invece di solito è decisivo, cioè nell'inserimento negli ultimi 20 metri. Diamogli tempo a Valotti. Carraro spero che cresca, perché in questo momento ho delle perplessità sul suo...
2: In questo momento siamo in sofferenza a centrocampo.
4: Ho visto lui in sofferenza. Purtroppo gli voglio un bene nell'anima, è un bravissimo ragazzo. In queste prime partite l'ho visto un po' in sofferenza. Siccome abbiamo non dico un problema lì, ma deve crescere molto di condizione, deve capire che la Serie B si vuole una gamba diversa, delle letture diverse, e diamogli tempo assolutamente. Poi ragazzi, Carraro a Gallo non glielo dovete toccare, è al centro del suo universo, quindi se il mister si fida e ha deciso che il Vicenza si fonda sul, è un moto rotatorio intorno a Marco Carraro, io mi fido assolutamente.
2: Piena fiducia
4: assolutamente sì.
2: A mister,
4: ripeto,
2: Gallo.
4: In queste giornate ha fatto molta fatica, ha fatto anche degli errori abbastanza pesanti e decisivi. Diamogli tempo.
2: Ciao ragazzi, finalmente un piacere risentirvi con il Vicenza di nuovo in Serie B. Peccato per questi due pareggi consecutivi arrivati così, perché qualche punto in più non ci sarebbe certo dispiaciuto, ma questa è la B. D'altronde, se anche la Juve riesce a prendere un contropiede sul 2-2 e a perdere la partita, può capitare anche al Vicenza. Intanto su Facebook sono già partiti i soliti processi a Gallo e alla squadra. Qualcuno pensava di vincere tutte le partite anche in Serie B. Ciao e forza Lane, Cristian dal Lussemburgo.
4: Sì, processi a Gallo li ho visti, ma preferirei neanche commentarli. Come non voglio commentare, Andrea, il gol che ha preso la Juve ieri, quello del 3 3-2 perché credo che in Serie A un atteggiamento del genere io non lo vedo neanche nel calcio parrocchiale, penso, quello è proprio, non saprei neanche come definirla, cioè hanno detto abbiamo perso perché abbiamo provato a vincerla, ma non si gioca così a calcio, no. Non si gioca così,
2: diciamo che è lo specchio un po' dei
4: i processi a gallo, ci sarà tutto l'anno, tanto continueranno i vomitatori di Facebook, quindi rimandiamo alle prossime puntate perché tanto loro andranno avanti.
2: Bentornati sui banchi di scuola, ragazzacci, avanti tutti a Verona, pev, dopo apriamo anche la parentesi Verona, che attualmente sono 19:48. Tu, Fabio, hai ricevuto qualcosa sulla casella?
4: Ancora nulla.
2: Però avevano detto martedì.
4: Beh, lunedì effettivamente. Poi tu mi dirai che si sa dal 22 luglio che c'è questa partita. Però ragazzi, calma, non è che si può fare tutto il lunedì. C'è tutta anche la settimana, c'è la giornata è fatta di 8 ore anche la loro, ci mancherebbe.
2: Ciao e bentornati. Allora, fino ad ora l'innegabile carattere e caparbietà hanno, secondo me, colmato una palese differenza tecnica, soprattutto a metà campo, dove niente di personale, soprattutto Carraro, non è da Serie B. Speriamo che la nostra tenacia resista e che ci faccia rimanere a galla. Un caro saluto, Cristian da Trento.
4: Grande Cristian, ben trovato anche a te.
2: Cosa volete rispondere a qualcosa?
4: Su Carraro, cosa ne pensi, Andrea?
3: Allora, secondo me lui ha una fortuna ma anche una sfortuna, ossia essendo il fulcro del gioco, se abbassa un attimo la qualità, abbassa un attimo il ritmo, si nota, cosa che magari in altri ruoli può non accadere, perché comunque in campo sei in 11, però quando il gioco passa da te lo si nota subito. Sicuramente deve capire che in Serie B ci sono dei ritmi diversi rispetto alla Serie C, però questo può essere compensato con la qualità e l'intelligenza. È un giocatore intelligente, sì, da questo punto di vista. Ci sono un sacco di giocatori lenti anche in Serie A che compensano questa mancanza, e se Gallo riesce a trovare il giusto binomio intorno, secondo me può dare tanto Carraro anche questa stagione, anche perché se a lui manca qualcosa comunque dovrebbero essere anche i compagni, sì, a sopperire, vero, a questa mancanza.
4: Vero, infatti con Valotti, mi ha convinto poco con Valotti, con la Juve Stabia, quando ha giocato con Pellizzari colmava molto di più magari alcune lacune che il buon Marco ha, però vediamo, ripeto, la stagione è lunga, è giusto anche ruotare i giocatori, sappiamo che Pellizzari insomma viene da un percorso fisico-atletico un po' delicato, ce va gestito, ha fatto una lunga assenza anche nella termina scorsa stagione, fortunatamente ha fatto tutta la preparazione. Diamo tempo al mister di lavorare su questa squadra, di trovare la giusta quadra, perdonate il gioco di parole, senza considerando che il fatto che ci sarà una sosta lunghissima di 3 settimane, sì, che due palle, scusate, una roba assurda secondo me, però ci sarà modo lì proprio di intervenire, di lavorare proprio con la squadra, allenamento, non la pressione della partita, e lì di mettere a posto.
2: Anche perché avremo un trittico, ragazzi, che ci dirà effettivamente cosa possiamo essere in questa Serie B.
4: Che trittico parli?
2: Quello delle prossime partite, perché cominceremo con il Verona.
4: Io parlerò intanto della prossima.
2: Una partita che aspettiamo,
4: diciamo così, particolare, come dire.
2: Come vedete il Vicenza al Bentegodi?
4: Qua lascio parlare Andrea, io avrei solo sproloqui da
3: dire. A mio avviso un derby è sempre una partita a sé, quindi le partite precedenti non contano, i valori in campo contano sì, ma in un derby vince chi ha più motivazione. Ci sono un sacco di derby negli anni dove la sfavorita, basta vedere anche gli ultimi Inter Milan, dove la sfavorita ha vinto.
4: Roma-Lazio anche.
3: Sicuramente Vicenza entrerà in campo senza nulla da perdere, cosa che invece ha il Verona, anche perché dopo la pesante sconfitta di Benevento serve un segnale alla tifoseria, e quindi anche un pareggio potrebbe andare benissimo a Vicenza, però io sono dell'idea che si entra sempre in campo per prendersi 3 punti, poi le partite vanno a momenti, e sarà sicuramente un derby con, si spera, un grande spettacolo sugli spalti, sperando che...
2: E qua forse ci colleghiamo col tuo cielo con il primo cielo con di quest'anno, forse.
4: Ma allora, cielo con, aspetto l'ufficialità del fatto che bloccheranno la trasferta, cosa che mi pare abbastanza inesorabile. Il mio cielo con invece va un abbraccio a Cristiano Lucarelli, allenatore del Livorno, per... Esatto, allora lo
2: facciamo insieme, esatto. lo uniamo.
4: Cioè Lucarelli si espone dicendo, per chi venisse da Marte, dicendo trasferta di livornesi alla Spezia vietata, dicendo io nella prossima vita voglio rinascere questore o prefetto, perché così in sostanza non posso decidere di non lavorare bloccando le trasferte. È stato deferito Lucarelli, che poi ha risposto alla grande, io Lucarelli diciamo persona distantissima dalle mie idee solitamente, però lo stimo perché poi nel post partita ha detto: guarda, da piccolo ho detto che volevo fare veterinario, spero che il ministro della sanità non mi querela e non mi deferisca anche lui per quello che ho detto. Un branco di buffoni, dai, possiamo dirlo, un branco di buffoni, anche uno per averlo deferito, per aver detto nient'altro che la verità, tra l'altro. Ripeto, dal 22 luglio si sa che c'è questa partita, siamo ancora in attesa, chiaramente è un tempo allungato volutamente per evitare eventuali ricorsi. Credo che un derby di Verona-Vicenza, immagino che poi sarà la stessa cosa, Vicenza-Verona senza tifosi, non dico che perda completamente di significato, ma quasi, anzi, penso di poterlo proprio dire. E sarebbe ora anche di finirla con queste trasferte vietate. So che la Serie B si sta impegnando nella persona anche di Bedin, perché tra l'altro ci perdono anche d'immagine.
2: Ma sì.
4: come Lega di Serie B. Basta con questa buffonata delle trasferte vietate, semplicemente per gente che non è in grado di fare il proprio lavoro.
2: Dopo noi siamo i primi.
4: E deferitemi.
2: Noi siamo i primi a dire che no alla violenza, che l'importante è il campo. Però ovviamente ognuno deve fare il suo lavoro. Quindi, se tu devi garantirmi che ci sia in sicurezza una manifestazione, non è sicuramente andando a vietarla che educhi o comunque fai un processo di miglioramento. È solo un rimandare, nascondere sotto il tappeto.
4: Ma
2: no,
4: poi sai, tutti, e qui poi mi taccio, tutti bravi a parlare degli ultras, dei tifosi, quando ci sono gli scontri e tutto quanto, a metterli in prima pagina, nomi, cognomi, indirizzi, ma nessuno ha parlato dei pochi tifosi della Juve Stabia. Bravo. Che erano qua, che hanno anche pulito il settore ospiti facendo due sacchetti, mettendo tutta la plastica dentro.
2: Già, allora, solo dei giapponesi, no?
4: Esatto, parlate delle nazionali che lasciano lo spogliatoio, parlate anche di quella roba lì, a far vedere che non sono solo delle bestie come spesso gli organi di stampa tendono a far passare i tifosi. Chapeau ai tifosi delle Juve Stabia, i pochi che erano presenti, perché avevano anche loro la trasferta vietata. E parliamo anche di queste cose.
2: Il calcio della gente, c'è stata fatta anche una petizione, si è mosso tutto lo sport, tutto il tifo, tutta sì. Italia si è mossa, ed è giusto rispettare il volere delle persone, perché
4: insomma, guarda, Gennaro Gattuso ha detto una cosa, io persona che stimo molto, ha detto: il calcio senza tifosi fa cagare, proprio testuale parola.
2: L'abbiamo visto con il Covid, penso, dai, che sia stata la testimonianza, no? Quindi
4: vabbè, chiudiamo l'argomento, perché tanto è fiato sprecato, è inutile, no?
2: Ciao ragazzi, bentornati, finalmente ci scrive Luca Rossi. Volevo ringraziare Andrea Occhi per esso, per aver rimesso la vecchia canzone Forza Vicenza Leale allo stadio, mi ha fatto tornare ai tempi di Cocco e Company, credo non venisse messa almeno 10 anni, spero diventi una canzone fissa, sarebbe bello sentire anche il fedele attributo dei De Rozer e Vicenza di fuori mano nel prepartita, darebbe una bella carica. Ciao ragazzi,
4: De Rozer sa venerdì, tra l'altro sono in Piazza dei Signori,
2: quindi andiamo tutti a sentire che c'è la Notte Bianca, no?
4: Sì, esatto,
2: un critico di Notte Bianca. Quindi
4: io invece attendo Andrea, sai che io ho il mio sogno, Andrea, credo te lo confesso, i risultati degli altri campi, perché purtroppo si gioca a spizzichi e bocconi.
2: Ci ho pensato, e dalla prossima partita, parlando con Andrea, che saluto, è una possibilità.
4: I risultati degli altri campi, sì, che sì, poi sì. Tutti hanno il telefono, tutti possono leggerli, però è un brivido diverso. L'ho sentito l'anno scorso, non mi ricordo in che stadio, hanno detto i risultati degli altri campi.
2: È che se facessero infatti delle giornate un po' più piene, un po' più cicciotte, esatto, sarebbe più semplice. Esatto. Parliamo un po' di te, Andre, della tua passione per il calcio, per il Lane, ma soprattutto per la Serie B, visto che hai creato una pagina che quanti è che siamo a livello di
3: 49.000.
4: Caspita.
2: Ok, quindi hai capito?
4: Ho capito. A me, ma l'ho vista prima, non mi ricordavo il numero di follower esatto, però
2: raccontaci un po' come è nata, come ti muovi per renderla così attenta, seguita e riconosciuta.
3: Allora, sicuramente la pagina è nata per creare un punto di riferimento per i tifosi, soprattutto per quanto riguarda la Serie B, perché purtroppo, nonostante sia un campionato super seguito a livello di tifo, i media forse la tralasciano spesso, anche se negli ultimi anni c'è un'attenzione un po' differente. E quindi noi ci poniamo come un punto di riferimento di informazione oggettiva, senza dare pareri soggettivi o pareri da bar, possiamo definirli, e cerchiamo di tenere informati chi ci segue sul mondo della Serie B. E il nostro punto di forza penso sia il calciomercato, infatti durante la sessione estiva e quella invernale c'è un bel po' da fare, devo dirvi.
2: Ma è quello che porta anche i numeri sotto più alti. Al lato hotel, siete accampati lì sotto,
3: no,
2: anche voi?
3: Purtroppo no, non siamo ancora qui a quel livello, però abbiamo avuto qualche scambio con direttori sportivi eccetera, che ci hanno detto: no, questa news non è vera, questo sì.
2: E quando cominciano a commentare vuol dire che
3: vuol dire che il lavoro lo stai facendo bene.
2: Sì.
3: Fa sempre piacere anche comunque essere seguiti da persone che lavorano nel mondo proprio del calcio, in questo caso della Serie B.
4: No, bella pagina. Poi io lavoro per Gianluca, quindi il discorso del calciomercato lo so bene, che è tra l'altro una bella giungla dove andare a raccattare notizie. Però appunto il certificato più bello che avete è gli addetti ai lavori, che vi riconoscono appunto come pagina, interagiscono con voi, quindi vuol dire che state facendo un bellissimo lavoro e lo si vede sotto gli occhi di tutti. Quindi mi raccomando, seguite la pagina di Andrea. E non so, possiamo fare qualcosa noi come Tribù dell'Ane, facciamo il link dopo,
2: facciamo il link in modo che riusciamo
4: riusciamo a convogliare un po' di follower.
3: E visto che anche da parte mia ci sia.
4: Cosa avete più seguito? Dal sud, dal nord, dal centro? Di solito il sud scatenato.
3: Ma tanto a tifoserie, ti dico la verità, perché purtroppo ci sono squadre che sono meno seguite, altre più seguite. Una squadra come il Palermo ti porta un bacino enorme. E il Vicenza stesso, tra le neopromosse, ha portato un bacino enorme di seguito. Però diciamo che toccando i giusti tasti si riesce un po' anche a risvegliare le tifoserie un po' più tranquille.
4: Sì, è vero. Palermo, se tu gli dici che Poggianpaolo ieri ha fatto la pipì in un angolino della strada,
2: vanno tutti a condividere.
4: Ma è bello. Perché c'è passione, cioè nel senso, non lo dico per criticare Palermo, hanno passione. Io ho fatto anni, vengo da anni di Serie C, Catania era la stessa cosa, cioè qualsiasi cosa si parlasse di Catania, tipo che non so, Cicerelli si è tolto una caccola con la mano sinistra, loro tutti andavano.
2: Infatti l'ultima partita erano lì con i palloncini, no?
4: Non bene il Catania, tra l'altro.
2: Non bene, però insomma.
4: Io sai che la Serie B non la sto abbandonando, per cui
2: chi stai seguendo da vicino?
4: Tutta, la sto seguendo tutta. Devo dire che Tokyo giro ne ha, perché secondo me il Cittadella darà del filo da torcere al Brescia. Ecco, su un'altra cosa dico il mercato, mi collego al Cittadella. C'era una bella punta lì da prendere, che era Rabbi, che ha preso Ravenna.
2: Che è andata a Ravenna, giusto?
4: Che ha fatto già doppietta nelle prime due partite.
3: E Ravenna ha fatto un mercato molto importante.
4: Sì, ottima disponibilità, bella
3: ma
4: società.
3: Già l'anno scorso aveva provato a fare il salto, non ci sono riusciti, e quest'anno hanno un
4: peccato all'allenatore, che troppo non li farà, secondo me, andare distante, perché è ancora il nostro amico Mandorlini. Però Rabbi, no, ecco, Rabbi, io l'ho visto giocare ai playoff l'anno scorso, dalla regia so che sono competenti, mi fanno cenno di sì. E quello è un bel animale, quello è un giocatore su quale due lire, attaccante diversissimo da quello che cercavamo, perché è un brevilineo, animale d'area, quindi è
2: comunque
4: un'alternativa a Moncini.
2: Cittadella che quest'anno è chiamato a dover tornare un po'.
4: Se tu guardi il mercato, non è che ha fatto un mercato esorbitante, anzi hanno esonerato l'allenatore dopo tre settimane che erano, tre giorni dal ritiro, scusami, prendendo Musso eccetera, hanno venduto anche dei pezzi pregiati. Però è una squadra che funziona ed è a punteggio pieno. Il Brescia ha fatto uno squadrone, oggettivamente è assolutamente la squadra da battere, però ripeto, il Cittadella darà molto molto fastidio a questo Union Brescia, secondo me sarà una lotta tra loro due lì davanti. Girone B invece di Serie C è chi più ne ha più ne metta, perché è una giungla. Adesso c'è lo Spezia che sta andando molto bene, ma ci sono grandi piazze dal Pescara, Perugia eccetera. Girone C ci sono delle squadre in difficoltà, le più quotate Catania e Salernitana stanno facendo fatica. Il Catania pare sia lì quasi per l'ultima spiaggia per il loro allenatore
2: Longo.
4: Sono felice di esserci allontanati dalla Serie C, spero che non ci torneremo tanto presto.
2: Invece spero che tornerai presto a trovarci, Andrea. Magari certo. Sotto calciomercato possiamo pensare a una puntata 2.0 a gennaio. Che dici? Se vediamo quando cade, però cerchiamo.
3: Sicuramente si può fare.
2: Incastrarlo.
4: Okay. Le bombe di Bicego, come le bombe di Mosca.
2: Le bombe di Bicego. Noi ragazzi siamo in chiusura della prima puntata della stagione. Ahimè, però non temete, non scappiamo più fino a fine stagione, ma soprattutto adesso arriva la fantastica musica di Rock Your Life con il nostro super collega che tra un po' ci raggiunge, ci sostituisce. E che dire, noi ringraziamo Andre per questa bella inizio di puntata, molto felice di aver cominciato con te. E Fabio,
4: forse ci si vede a Verona se ci lasciano andare. E se
2: speriamo,
4: no, poi avremo delle fantastiche tre settimane di pausa nazionale che non vedo l'ora di vivere.
2: E lì avremo modo di parlare di tante altre belle storie. Quindi sintonizzatevi sempre su Radio Vicenza. E come sempre,
4: forza Lane!
0: Radio Vicenza Sport. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
5: Pubblicità.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
8: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
7: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
6: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto. Lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Kiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
8: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Kiev che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
9: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
8: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla tangenziale sud di Verona. Per traffico intenso si rallenta con code tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che per lavori dalle 21:30 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Già. È il nostro nuovo rock hit della settimana. Loro si chiamano Role Model. Io non lo so perché questa cosa sta succedendo, però va bene così, insomma. Mi sono fregato da solo perché dovevo in realtà dovevo avere questa cosa qua, perché poi mi distraggo e succede che lo recuperiamo subito. Eccola qua, la mia base, perché se io non ho la mia base non riesco poi a partire con il piede giusto. Ma l'abbiamo recuperata. 21:13, buon lunedì 14 di settembre, ben ritrovati con Rock Your Life, Radio Vicenza, la radio che parla di te. Sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche quest'oggi, questo lunedì. Oh ragazzi, ma oggi picchiava il caldo, Comunque io sono Mirko Migliorini, vi do il rock compagnia sino alle 22, se ne avete voglia, perché questa è un'esperienza che viviamo assieme, come sempre mi piace ricordarlo, e non sempre, perché non sempre vi ho detto che questa è un'esperienza, ma è un'esperienza effettivamente, dove voi ci mettete molto del vostro. Sapete che partiamo sempre dando un'occhiata, questo sempre va bene, alla giornata mondiale, che se ce n'è una, oggi c'è una giornata mondiale ed è quella della dermatite atopica. Insomma, serve per sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia cronica che influisce profondamente sulla qualità della vita, ed è vero, è così. Poi c'è la giornata mondiale anche per il primo soccorso, promossa dalla Croce Rossa, e quindi anche qua tanto lavoro da parte di questi volontari bravissimi che ragazzi, per fortuna ci sono, Appuntamenti della serata? Dai che ci diamo un'occhiata. 20:30 Rock Legend, il primo appuntamento, poi 20:35 quota italiana di Rock Your Life, 20:40 collegamento con Bassano del Grappa e gli amici di Ponte Vecchio Gram, 21:05 Rock and Coach con Max Manico ed i suoi racconti di rock e neuroscienza. Stasera, ragazzi, c'è un brano che mi sta particolarmente a cuore, che lui prende, analizza, ci racconta. Sa che rimanete là perché ne abbiamo parlato altre volte, ma non vi voglio spoilerare nulla. E poi 21:30 Rock Legend per il secondo appuntamento. Di che si parla? Allora, questa sera parliamo di cibo, ed esattamente qual è il vostro cibo droga, che insomma praticamente quello che iniziate a mangiare e poi non riuscite più a smettere, continuate a mangiarne. Allora, questo cibo droga ce lo volete raccontare qua? Io ad esempio, forse probabilmente molti altri di voi hanno la stessa mia abitudine o i miei stessi gusti, però quando mangio le arachidi salate, finché non vedo il fondo, è più forte di me. Ecco, voi magari avete qualche cos'altro, qualcuno le patatine, sì, va bene. Anche altre cose, raccontatemene, 371-1200-116, messaggi vocali o scritti, e noi racconteremo, anzi io racconterò ciò che voi avrete voglia di farci sapere, perché siamo una grande famiglia come sempre. C'è un nuovo? The Green Day.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: E questo è il nuovo di Natalie Imbruglia, Just Drive. È ritornata dopo un gran periodo di pausa, ha fatto tante altre cose, a dire la verità, e tra le altre tante cose non è stata nemmeno bene, quindi ha dovuto anche lei ritrovare se stessa e poi rimettersi nella giusta strada. Ma l'abbiamo ritrovata, direi, in gran forma e con tanta voglia di far musica, lo dimostra con questo nuovo lavoro, questo nuovo album, e dal quale abbiamo trovato questa sera il nuovo singolo Just Drive. Vi siete accorti che siamo prossimi all'appuntamento con Rock Legend? Ma vediamo un po' insieme di che cosa si tratta, dai. Cocaine di J.J. Cal del 1976, brano reso famoso da Eric Clapton, contenuto nell'album Slow Hand del 1977. È una delle canzoni più fraintese della storia del rock. Sembra un inno alla cocaina, ma non lo è. Il significato vero è antidroga, ma volutamente ambiguo. J.J. Cal l'ha spiegata così: è una canzone sulla droga come la gente la vede. E è una cosa ambigua. Non puoi scrivere una canzone antidroga troppo moralista, o nessuno l'ascolterà. Devi metterti nei panni di chi la usa per poi mostrare il tranello. Clapton stesso ha detto: non è a favore della droga, è una canzone che mette in guardia. Se la studi bene, cosa dice? She don't lie, significa che ti frega, ti mente, ti distrugge. I fan che pensano sia pro droga si sbagliano, tanto che dal vivo Clapton aggiungeva spesso la frase that dirty cocaine per far capire che non la stava glorificando. La cocaina è chiamata she, lei, come fosse una donna fatale. She don't lie è ironico, sembra che non menta, che ti dia tutto, ma alla fine ti lascia a terra, down on the ground. Clapton in quel periodo era appena uscito dalla sua dipendenza da eroina e stava entrando in quella da alcol e cocaina, quindi conosceva benissimo il tema. L'ha incisa quasi come un autoavvertimento. Per questo per anni non l'ha voluta suonare dal vivo, proprio perché la gente la cantava come un inno che incitava all'uso. Ladies and gentlemen, Eric Clapton, Cocaine.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Urlando contro il cielo di Ligabue, il singolo estratto dall'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn del 1991. Ligabue ha raccontato che l'ha scritta pensando alla provincia emiliana, a Correggio, a quei ragazzi che hanno sogni grandi ma vivono in un posto che ti spegne. È lui, è il ragazzo buono che è stato zitto per tanto tempo e ha accettato tutto. Lavoro che non gli piace, una vita piccola, gente che gli dice cosa deve fare, ma dentro stava covando una rabbia enorme. È l'immagine centrale. Non stai urlando contro una persona perché nessuna persona ti ascolterebbe. Urli contro il cielo, contro qualcosa troppo grande, perché ti senti impotente. È un urlo liberatorio, ma inutile. Nessuno ti risponde. Il senso di aver già dato tanto alla vita senza ricevere nulla in cambio. Eccolo qua. Di aver rispettato le regole e di sentirsi comunque fregato. È l'inno di chi ha 20-30 anni e si rende conto che la vita gli ha promesso una cosa bellissima o delle cose bellissime, ma non esiste. Non vuoi cambiare una cosa, vuoi spaccare tutto, ma non sai come farlo, quindi ti rimane solo quell'urlo. Ligabue l'ha definita è la canzone di chi non ci sta più a farsi andare bene tutto quanto. Per questo ancora oggi nei live è il momento più scatenato. Quando parte quel riff, tutto il pubblico sta urlando la sua frustrazione personale, non solamente il testo. Urlando contro il cielo. Ligabue invece adesso non urliamo perché non serve, ma abbiamo con noi Filippo. Oh, ciao Filippo.
1: Ciao Mirko.
0: Direttamente in realtà, da Bassano. Aspetta. Direttamente no, da Bassano del Grappa con Fontevecchio Grande. Però sì, lui sì. Oggi ha urlato contro il cielo. Ma perché?
1: No. Dimentico sempre che devi fare l'introduzione per eventuali nuovi ascoltatori.
0: Esatto.
1: No, oggi ho urlato anch'io contro il cielo perché ho fatto una giornatina in quel di Verona a Gardaland.
0: Che meraviglia.
1: Nel veronese, quindi qualche urletto l'ho fatto anch'io contro il cielo.
0: Ma sì. Un po' ti invidio, un po' ti invidio. Da una vita che non ci vado.
1: Sì, veramente.
0: Tantissimo tempo. Ci si diverte sempre, sì?
1: Sì, cioè, sì. Anch'io non sono uno che ci va tantissimo, però quest'anno ho fatto doppietta forse, ma dopo 10 anni io non ci andavo, ecco.
0: Allora me lo metterò in agenda prima o dopo, voglio dire, anche se si è un po' avanti con l'età ci si diverte come dei cretini, vero?
1: Assolutamente sì, credo si siano divertiti come cretini anche i cosplayer a Bassano in questo weekend.
0: Iniziativa, adesso parlando delle cose serie, dico delle cavolate su di me, però adesso parlo di cose serie. Cosplayer in Giardini Parolini, se non sbaglio.
1: Sì, bravissimo, c'è stato Bassano Cosplay. Non sono andato.
0: Lo sapevo, non ci sono andato nemmeno io. Cioè, credo sia un'attrattiva di soprattutto di chi partecipa a quel tipo di manifestazione, no?
1: Sì, beh, ma poi neanche a curiosare, ecco, non avevo passato per la testa di andarci, ma vabbè, insomma, ve lo dico proprio platealmente, ecco, okay. Non vi posso dire niente.
0: Potevi mentire.
1: No, le bugie hanno le gambe corte.
0: Hai ragione.
1: Le mie, non sarebbe stato credibile.
0: No, però comunque...
1: Invece...
0: No, comunque voglio dire, no, sì, c'è stato, quindi sicuramente gli appassionati e gli interessati c'erano. Io passando ho visto del gran bel movimento ai Giardini Parolini, che vi invito di andare a vedere, perché i Giardini Parolini sono bellissimi. Chiusa
1: sì,
0: parentesi.
1: Non li sfruttiamo mai abbastanza.
0: Mai, mai. Ci vorrebbe un tunnel per andare là.
1: Invece posso dirvi sicuramente delle cose che conosco molto meglio per quello che verrà, ed è questo weekend, ed è la festa dell'uva a Sant'Eusebio.
0: Molto bello.
1: Appuntamento immancabile per ogni bassanese, perché io personalmente la considero la festa, sì. Con la L e la F maiuscola.
0: Sì, sì, sì, molto
1: di
0: bello.
1: Che si tratta? È nella dépendance della villa, nell'aia della villa di Villa Angarano, che sì. È a differenza di Villa Angaran, sì. È a qualche tiro di schioppo di distanza.
0: Sì.
1: Si fa questa bellissima festa tra bottiglie di vino, bruschette e musica, ecco, quindi molto molto semplice, però il contesto è veramente bellissimo.
0: Allora,
1: ecco.
0: io aggiungo questo, Filippo, che vi invito ad andare perché in quel momento si torna indietro, io credo di almeno 60 anni. Questo contesto di questa villa ti sembra veramente di questo casolare, no? Dove ti vengono in mente tutte le cavolate che facevi da bimbo, e per chi è anche qualche anno in più di noi, che era molto più bimbo, quindi i giochi che faceva, gli animali da cortile, no, bello, bellissimo, andateci.
1: Sì, diciamo che è un ritorno indietro, ma poi per i piombi nel 2026, perché il caos della gente, della festa, eccetera, è sicuramente molto molto attuale. Sì. Per andare indietro di 100 anni bisogna andare al Palio di Romano, ecco. Qui invece però si respira l'aria di un tempo, però poi il casino è inteso positivamente parlando, è assolutamente attuale.
0: È assurdo, è vero, è vero.
1: E appunto sono 3 serate, venerdì, sabato e domenica, con chiusura tassativa a mezzanotte, quindi non si fa mattino. E DJ la prima sera e 2 band per il sabato e la domenica in questo cortile, insomma, ecco. Quindi veramente l'invito per gli amici di Vicenza di farci un pensiero in una di queste 3 serate, oppure anche pomeriggi, perché sabato e domenica in realtà ci sono iniziative anche per i più piccoli e anche per i più bravi.
0: Esatto, ed è uno spettacolo bello. Chiaramente approfittate, perché dopo essere stati là, cioè, Bassano da vedere, che insomma, è uno spettacolo di suo, no?
1: E poi la villa appunto è bellissima di fianco, non si può visitare, si vede da fuori, però veramente vale il viaggio, insomma.
0: Esatto. Beh, allora, che dire? Oh, Filippo, due bei consigli, anzi uno che è passato, vabbè, è andato, vabbè, l'abbiamo ricordato, però l'altro, io lo sottolineo e vivamente vi invito ad andarci alla Festa dell'Uva. Benissimo.
1: Se ci vedete lì, toccateci la spalla, annunciatevi a noi di Ponte Vecchio che ci salutiamo.
0: Bellissimo, quindi... certo, se ci sarà questa occasione, veramente, così come abbiamo fatto anche a Lama.
1: Sì, beh, no, era per gli ascoltatori, insomma.
0: Ma ecco. Vabbè, se chi se ne frega.
1: Io riconoscerti, cioè, perché non sanno che faccia abbiamo, però vabbè, provateci.
0: sì, no, vabbè, la vostra faccia la trovano, basta che seguano un po' di social, la trovano, sanno chi siete.
1: Purtroppo sì.
0: Filippo, grazie mille per essere stato con noi anche questa sera. E
1: grazie.
0: L'appuntamento per lunedì prossimo con Ponte Vecchio Gramme. E adesso sai che con cosa ti lascio?
1: Dimmi tutto.
0: Con Paul McCartney.
1: Oh, yalla.
0: È il suo nuovo.

0: pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
2: Ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

20:57 insieme a The War on Drugs. Who's That è il loro nuovo singolo. Con loro poi si parte, è un viaggio che si fa accompagnati dalle loro sonorità, dalla loro musica, insomma è un viaggio che vi porta qui in Rock Your Life. 20:58 adesso, per ricordarvi che l'appuntamento è quello con Max Panico, Rock and Coach, che arriverà tra non molto, e l'argomento della serata è il cibo che mangiate e che non fate più a meno.

0: Sono finlandesi, si chiamano Az Yo-Yo Revolution. Il cibo che non potete fare a meno di mangiare quando iniziate. Tra le tante cose rompiamo il ghiaccio con Vania che dice la liquirizia con il ripieno colorato. Diamo un'occhiata a che ore sono.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto, il traffico risulta regolare sui tratti di competenza, attenzione però sulla 4 Venezia-Trieste alla presenza di uno scambio di carreggiata tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. E proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina viene chiuso l'allacciamento autostradale tra la 57 in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste con possibile alternativa allo svincolo di Padova Est ed è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Dalle 22 di questa sera e fino alle 5.30 di domani mattina, per la prima di due notti consecutive, viene chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova Venezia e la 13 Bologna Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: Ed eccola la seconda ora di Rock Your Life, puntuali come sempre, tra non molto, come vi ho anticipato prima, arriverà anche Max Panico con Rock and Coach, però abbiamo il nuovo dei Weezer e ci si diverte sempre molto con loro in sottofondo. Dai, preparatevi che poi vogliamo sentire anche i vostri messaggi.

0: We Might As Well Be Strangers, cantata insieme, oltre che ai Weezer, anche a Wednesday, vabbè, mercoledì sostanzialmente. Vabbè, allora, avete visto che poi siamo sempre puntualissimi quando è il momento dei nostri appuntamenti, li becchiamo sempre tutti. Che culo, diciamocelo pure. Vabbè, intanto io vi ricordo il 371-1200-116, io vi ho già detto che quando comincio a mangiare la frutta secca, salata, non riesco a smettere, quindi questo è un mio difetto. Vania ci ha detto la liquirizia con l'interno colorato, quindi Haribo, e vabbè, e poi ce ne sono altri. Se avete voglia di raccontarci anche il vostro cibo, chiamiamolo così, drogato, che vi droga un po' e continuate a mangiarlo, fatecelo sapere. Adesso però diamo spazio a Rock and Coach con Max Panico.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. Il mondo è pieno di persone che si amano, vivono nella stessa casa, condividono la stessa stanza, dormono nello stesso letto, eppure in molti casi succede che quando si guardano tra loro c'è ormai un abisso. In molti casi succede che l'amore smetta di essere ciò che tiene insieme due persone. In molti casi succede che l'amore comincia a essere ciò che fa a pezzi le persone che un tempo si sono amate. Il 18 aprile del 1980, negli Strawberry Studios di Stockport, i Joy Division registrano la loro canzone più famosa, Love Will Tear Us Apart. Tutt'altro che amore romantico, racconta quello che succede quando l'amore non basta più e arrivano le incomprensioni, i silenzi, i segreti, i sensi di colpa, eccetera, eccetera. Quelle due persone continuano a stare insieme, ma emotivamente si stanno già perdendo. Ian Curtis, che è il frontman dei Joy Division, nel 1980 ha appena 23 anni ed è intrappolato in una situazione personale devastante, perché il matrimonio con la moglie Deborah è ormai in crisi e contemporaneamente vive una relazione con la giornalista Annika Honoré, e deve anche affrontare una forma di epilessia sempre più aggressiva, accompagnata da forti difficoltà emotive. Nel 1975 Captain and Tennille avevano conquistato le classifiche con una canzone dal titolo Love Will Keep Us Together, l'amore ci terrà insieme. Ian Curtis prende quella promessa e la rovescia, Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà a pezzi. Poco più di un mese dopo quelle registrazioni Ian Curtis si toglierà la vita. Dal punto di vista neuroscientifico, Love Will Tear Us Apart illustra in modo magistrale il dolore del rigetto sociale e la rottura dei circuiti di attaccamento. Quando una relazione affettiva importante si deteriora, la corteccia cingolata anteriore e la sostanza grigia periacqueduttale registrano la separazione e la perdita di intimità e attivano le stesse reti neurali del dolore fisico acuto. La fine dell'attaccamento genera una drastica caduta dei livelli di dopamina e ossitocina e innesca una vera e propria crisi di astinenza biochimica. Quindi questi sono tre suggerimenti che possiamo portarci nella vita. Il primo è che non dobbiamo sottovalutare il costo del silenzio. Quando smettiamo di parlare, il cervello continua a riempire i vuoti con le peggiori interpretazioni possibili, quelle che chiamiamo in gergo le seghe mentali. Per questo i problemi vanno affrontati quando sono ancora piccoli. Una conversazione difficile fatta ora può evitare una distanza enorme che si crea domani. Il secondo suggerimento è che dobbiamo accettare il tempo del dolore. Quando finisce un legame importante non possiamo pretendere di essere immediatamente lucidi, produttivi, performanti, perché stiamo attraversando un processo di adattamento e per questo dobbiamo concedere tempo al nostro cervello per elaborarlo. Il terzo suggerimento è di evitare di costruire una prigione di sensi di colpa. A volte un rapporto, un progetto, persino una fase della vita è arrivata al cubolinea, stop, fine, game over, e continuiamo a tenerlo in piedi soltanto perché abbiamo paura di lasciare andare, ma così rimandiamo soltanto l'inevitabile. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, rock in azienda.

0: È forse uno dei pezzi che piace, che mi piace di più di Black Keys. Non so voi come la pensiate, però per me Little Black Submarine resta un brano che identifica questo duo di Aberdeen, che sono una vera potenza, cioè sono in due, in realtà poi quando si presentano live hanno anche un seguito, però loro due sono l'anima, il corpo, tutto insomma dei Black Keys, che abbiamo ritrovato questa sera in Rock Your Life. 21:17, stiamo cercando di parlare dei cibi che mangiate, di quello che mangiate che quando iniziate non riuscite a farne meno, e sentiamo un po' Lulu che ci racconta.
1: Ecco, ciao a tutti gli amici di Rock Your Life.
0: Ciao Lulu.
1: Che cosa io mangerei all'infinito?
0: Dai, dimmi.
1: Io mangerei all'infinito, questo è il problema.
0: Eccola là.
1: Io adoro i taglieri affettati di carne, che siano taglieri di formaggi, sì, che siano taglieri a base di pesce.
0: Ma che buono!
1: Il tagliere, c'è questo misto dove c'è l'assaggino del po' di tutto.
0: L'ora esatta anche. A un certo punto Lulu si è bloccata e ci ha cominciato a parlare di tutte queste cose buone da mangiare, poi sono andata in oca, come diciamo noi, e non ho capito più nulla, sono andata a mangiare, poi lei mi ha detto così internos. Abbiamo anche Luca che è venuto a trovarci. Sentite Luca, cioè c'ha un modo per salutare gli amici di Rock Your Life che è tutto suo, sentite un po' qua.
2: Ciao Mirko, saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Eccolo.
2: Beh, io anche,
0: grazie,
2: come Lucrezia sono una buona forchetta, mi piace più o meno tutto. La cosa che veramente mi fa impazzire
0: è
2: lo zabaione.
0: Grazie.
2: Ah, io sono drogato
0: di zabaione.
2: Se per esempio capita la situazione che Alice, nostra comune amica, mi invita a cena, sì, e da un'altra parte c'è una degustazione di zabaione, io vado alla degustazione di zabaione, tranquilli.
0: Vabbè, poi fai tu i conti con Alice, sì, che è bello, perché poi da queste amicizie, no, nascono poi i contatti e ci si trova, si va a pranzo, a cena, insomma si mangia una pizza, si sta un po' in compagnia e nascono queste belle amicizie, quindi è un grande piacere. 371 1200 116, se anche voi avete voglia di raccontarci la vostra, chi mangia le patatine quando cominci non finisci più, o i popcorn, o che ne so, qualcuno ti regala un bel cabaret di cioccolatini e finché non vedi la fine continui a darci dentro. Vabbè, insomma, dai che poi ne abbiamo ancora da ascoltare di messaggi, intanto li mettiamo assieme. Arrivano anche gli Arctic Monkeys, duo I Wanna Know. Qui facciamo un salto un po' all'indietro, del 2013.

0: Jack White, signore e signori. J.D. and the Broken Ribs. Hit Me With Your Best Shot di Pat Benatar, singolo tratto dall'album Crime of Passion del 1980. È una delle prime canzoni di female empowerment del rock, ovvero sia potere femminile. È stata composta da Eddie Schwartz, non da lei. Lui l'aveva scritta dopo una seduta dalla sua terapista, dove si era sentito a pezzi e voleva una canzone sul reagire ai colpi della vita. Il testo dice: hit me with your best shot, fire away, dai, prova a buttarmi giù, prova a fare del tuo peggio, io reggo. È rivolta a un uomo che cerca di conquistare o di ferire una donna emotivamente. Lei dice: sono tosta, non mi spezzi così facilmente, se vuoi stare con me devi dare il massimo, perché io non cedo per poco. È diventata un inno di resilienza. Puoi sparare tutto quello che hai, io rimango in piedi. Pat Benatar era una delle pochissime donne nel mondo dell'hard rock di quegli anni, circondata da uomini, a cantare una cosa del genere. Insomma, chiaramente aveva un peso molto importante, un peso enorme. Pat stessa ha detto: non è una canzone sulla violenza domestica, è il contrario, è sul non farsi intimidire, è sul dire sono qui, non ho paura di te. Eddie Schwartz, l'autore, l'aveva proposta a diverse etichette e tutti l'avevano scartata perché troppo aggressiva per una donna. Poi Benatar l'ha trasformata in una hit mondiale. Ladies and gentlemen, Pat Benatar, hit me with your best shot. Questo è il nostro Rock Legend.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

Sono proprio loro, i Muse, Nightship Superstar. Beh, tra l'altro, non so se avete letto, avete incrociato in questi giorni, ieri credo, ieri o l'altro ieri, questa notizia per la quale un'azienda che utilizza intelligenza artificiale ha chiamato Muse questa loro probabilmente particolarità o particolare intelligenza artificiale che fa determinate cose sostanzialmente, quindi l'ha chiamata Muse. E i Muse hanno avuto un po' di problemi perché soprattutto con i loro social, non è che abbiano avuto dei problemi, perché io sono Muse più prima di te, no, da più tempo di te, e in realtà il problema l'hanno avuto

0: Con il socio, perché nella ricerca Muse adesso chiaramente non compare più il gruppo, la band sostanzialmente, ma compare anche questa intelligenza artificiale, quindi hanno dovuto modificare sostanzialmente il loro nome, perché casino, cioè nel senso, ma non potevi chiamare in un altro modo, scusa, ma portatene a casa tua un po', no? Vabbè, dai, ritorniamo ai magari così, curiosità, tanto per raccontarci un po' di cose. 371 1200 116, c'è Alice.
1: Ciao Mirko, ciao Alice. Amici di Rock Your Life, partecipo anch'io alla tua discussione.
0: Sì.
1: Purtroppo non posso essere utile, perché non ho nessun cibo droga,
0: non ho
1: nessun cibo che inizio a mangiare e non voglio più smettere, per me l'importante è cibarsi in modo sano, forse sarà quel motivo, non ho idea, comunque no, non ho nessun cibo da cui sono dipendente.
0: Vabbè,
1: bocciata?
0: No, cioè, va benissimo. Non è che sia obbligatorio avere un cibo per il quale tu inizi a mangiarlo e non puoi più smettere, va bene anche così. Poi Alice è un po' fissata su queste cose qua dell'alimentazione, che va bene, perfetta, tutte queste cose. Era la persona meno indicata che la quale avesse una dipendenza da, che ne so, da frutta secca, da uva, da arance, che ne so io, qualcosa che invece voi ci state raccontando. Senti Gianluca.
2: Ciao Mirko, da parte mia sarò anche banale, ma la pizza la mangerei in tutti i modi,
0: vedi, è anche sdraiato,
2: che se posso mi abbuffo a non finire,
0: ecco. Ce ne sono molti che sono d'accordo con te, Gianluca. Vabbè, intanto chiudiamo con Jeff, ma chiudiamo adesso perché poi ne abbiamo degli altri che stanno arrivando. 371 1200 116. Jeff dice: io sono dipendente dal cioccolato nero fondente, quando comincio a mangiarlo, se non finisco la barretta o la tavoletta o le due tavolette non sto bene, continuo e mangio. C'è il nuovo dei Nothing But Thieves, Evolution.

Lui è Steely Dan. Any measure dude will tell you. E siamo nel 1993. Accidenti, come vola il tempo. 21:47 oramai, mancano due secondi, ma che vuoi che sia. Siete su Radio Vicenza, questa è Rock Your Life, e stiamo viaggiando insieme con quello che ci raccontate, con la musica, insomma, soprattutto con la musica. Io spero che vi dia veramente questa esperienza di essere trasportati in, che ne so, chiudi gli occhi, ma se state guidando non fatelo chiaramente, e chiudi gli occhi e ti fai trasportare dove più ti senti attratto, che potrebbe essere un posto immaginario, ma potrebbe essere anche quella famosa brughiera che qualcuno sogna. Forse ci siamo stati anche un giorno. E magari qualcuno invece sogna quel cestone di popcorn che non smette di mangiare. Quando vai al cinema, che cominci, io non so, vedo questi cappelli pieni di popcorn e penso, come farai a mangiarli tutti? Due ne mangiano, pieni di popcorn, c'è una panza quando finisci di vedere il film. Che è così, è questo tipo di cibo. E dico, come fai a mangiare una scatola di tutte quelle arachidi salate? Io le mangio tutte, ragazzi. E ci state raccontando un po' le vostre cose, cosa mangiate, che sai, quando cominci non smetti più. Allora, Christian ci dice: le liquirizie ripiene della Haribo, una dietro l'altra, che c'è, ritornano le liquirizie. E poi, grazie Christian, stracchino, salsiccia e cotechino, quando vado in Italia ne faccio il pieno. Quindi lui e Max, sempre lui da Dublino, e che ci credo, cioè vabbè che anche là mica scherzano con tante buone cose, però lui quando torna in Italia lo stracchino probabilmente apprezza meglio il nostro, insieme alle salsicce e il cotechino. Vabbè, perché quando cominci quanti cotechini mangi, Max, o salsicce, cioè non c'hai un limite. Cioè che te, ho visto anche lievitato effettivamente rispetto a un tempo. Adesso dovrò indagare un po' di più su Max. Però abbiamo anche il mio cibo spazzatura, sono le Haribo, liquirizie ripiene. Ma dai, non avevo ancora incrociato stasera sta cosa. Ma chi è che si scrive? La nostra amica Giovi, grazie Giovi, che anche lei è con noi questa sera, ci sta ascoltando. Comunque non ha più controllo, quando comincia anche lei, chi la controlla più? Quando inizia deve finire per forza, la confezione la deve portare a casa, come si dice. Vabbè, siete stati in tantissimi che ci avete scritto, che ci avete raccontato le vostre. Io non, veramente sono un po' così sorpreso che queste liquirizie creino dipendenza. Pensavo più a qualcos'altro, cioè c'è la pizza, come ci diceva Gianluca prima, cioè queste liquirizie qua creano dipendenza. Sai che provo anch'io, la prima volta che vado, che ne so, da qualche parte ne prendo una confezione, vedo se creano dipendenza. Sai, poi creano dipendenza con il dentista poi, eh? Vabbè, detto questo, è che... Oh, gli Stereophonics! Ma che bello, sono ritornati a fare la loro presenza, hanno timbrato in Rock Your Life. Eravamo nel 2021, non so, c'ho il 1000 ogni tanto che mi esce, cioè, questa sera sono un po', vado un po' così a ruota libera. The Rose We're Gonna Be Something. Vi ho raccontato come ho conosciuto gli Stereophonics?

Signore e signori, abbiamo un maestro questa sera, Tom Petty. In questo 1989, vedi, perché poi c'era anche il 1000 che ho sbagliato prima, ci riportava a quel bellissimo successo Free Falling. Tra pochi saluti.

0: beh, insieme ai Queen con Under Pressure 1981 siamo arrivati al momento dei saluti, anzi siamo andati anche un po' oltre, ma va benissimo così. Si è iniziata la tribù dell'Ale, quindi è normale che andiamo qualche minuto oltre. Ragazzi, è stato un piacere, un onore essere qui con voi anche questa sera, questo 14 di settembre. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto e coloro le quali mi hanno ascoltato e scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita. È il nostro stile di vita che ritornerà lunedì prossimo a partire dalle ore 20 dopo la tribù dell'Ale, sostanzialmente, quindi 20:07, 08:10, ecco. E quindi Rock Your Life vi dà appuntamento lunedì prossimo. Passate una bella settimana e adesso vi lascio con tutta la bella musica di Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22:03.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 15 settembre. È chiusa la tangenziale sud di Vicenza a causa di lavori in direzione Padova tra Vicenza Ovest e Campedello. Lungo i restanti percorsi di competenza il traffico scorre in modo regolare. Ricordiamo che per lavori fino alle 5:30 di domani mattina è chiuso l'allacciamento autostradale tra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste, con alternativa possibile allo svincolo di Padova Est. Ed è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Inoltre, dalle 22 di questa sera e fino alle 5:30 di domani mattina viene chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova Venezia e la 13 Bologna Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
6: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 15 settembre. È chiusa la tangenziale sud di Vicenza a causa di lavori in direzione Padova tra Vicenza Ovest e Campedello. Lungo i restanti percorsi di competenza il traffico scorre in modo regolare. Ricordiamo che per lavori fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso l'allacciamento autostradale tra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste, con alternativa possibile allo svincolo di Padova Est. Ed è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Inoltre, dalle 22 di questa sera e fino alle 5.30 di domani mattina viene chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova Venezia e la 13 Bologna Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party.
5: Le hit di Radio Vicenza.

Radio VIP Vicenza Party.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 14 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 15 settembre. È chiusa la tangenziale sud di Vicenza a causa di lavori in direzione Padova tra Vicenza Ovest e Campedello. Lungo i restanti percorsi di competenza il traffico scorre in modo regolare. Ricordiamo che per lavori fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso l'allacciamento autostradale tra la 57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste, con alternativa possibile allo svincolo di Padova Est. Ed è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Inoltre, dalle 22 di questa sera e fino alle 5.30 di domani mattina viene chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova Venezia e la 13 Bologna Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: senza parti.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Music! Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.